0: 2 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

1999. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1999. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1999.

0: 2 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Il tempo di 5 canzoni. 1971.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

1992. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1992. Latte Miele. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1992.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000.
2: Radio Latte e Miele.
0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.

sentimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: 4 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana. 1996. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1996. Latte Miele. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1996.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te. Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000.
2: Radio Latte e Miele.
3: La tua musica italiana.
0: Radio Latte e Miele. La tua musica italiana. Scende la

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

0: Radio Latte Miele
1: 1993. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1993. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1993.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.

0: 5 e 58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Nuova settimana con le stelle di Latte e Miele. Ariete, rifletti sul futuro senza colpevolizzarti per qualche errore legato al passato. Magari è stata tutta colpa del destino, che a volte è un po' amaro. Evita tensioni, dedica più attenzione alla famiglia e agli affetti. Toro, come ricordo da un po', Giove e Mercurio accigliati chiedono di tenere sotto controllo le spese, poi c'è quella storia di un contratto che non si rinnova, magari anche da parte tua, c'è voglia di non fare più le stesse cose di prima. Ecco perché dico rivolgiti all'amore, che ora può dare delle risposte, poi siamo ad agosto, spero che tu abbia un progetto di vacanza o quantomeno di relax. Gemelli, nei sentimenti ci sono state delle tensioni, magari degli allontanamenti, a volte ci si vuole tanto tanto bene, però si torna a casa col muso lungo o magari quando si incontra il partner si rischia di trascinare nel legame, nella discussione, qualche amarezza legata al lavoro. Poiché molti gemelli hanno iniziato un nuovo progetto, magari hanno avuto anche l'occasione di cambiare, c'è più serenità. Buone notizie, giornate favorevoli anche per i cuori solitari. Cancro, c'è stata una delusione tra maggio e giugno. Io penso che alcuni nella prima parte dell'anno abbiano deciso addirittura di non avere più a che fare con certi ambienti e se non si fidano più di un capo, di alcuni colleghi e hanno avuto la possibilità di cambiare, siano già pronti per una nuova partenza. In amore sei un po' distratto, oggi attenzione alle parole. Leone, ottimo momento per le relazioni, anzi io incito i cuori solitari del Leone a darsi da fare, perché con Giove, Venere a favore assieme a Saturno, già il Leone è forte, già il Leone è affascinante, ma in questo periodo è ancora più attraente. E chissà che qualcuno, dopo aver dato tanto spazio al lavoro, finalmente non si accorga che i sentimenti sono una parte importante della vita. Vergine, ritrovi fiducia, guardi avanti con più ottimismo. Certo, non tutte le risposte sono arrivate, poi tu lo sai, vorresti camminare sempre su un terreno solido, ma ultimamente hai dovuto affrontare qualche buca. Migliorano sia il lavoro sia la vita sentimentale. Bilancia, fascino in crescita, progetti che finalmente decollano, ma questa Venere nel segno la vogliamo sfruttare, quindi stoppa i piccoli contrattempi. In amore sì, bisogna dedicarsi alle passioni, se una storia è finita se ne può iniziare un'altra, se la cerchi e la trovi. Scorpione, giornata utile per chiarire qualche questione importante. Non tutto è chiaro nell'ambito del lavoro, questo Giove nella nuova posizione da luglio indica anche a chi è dipendente che forse qualcosa sta cambiando, che c'è qualche preoccupazione. In amore bisogna essere più propositivi, i nuovi incontri possono diventare importanti. Sagittario, voglia ricambiare e vivere nuove esperienze. Agosto è un mese che splende, che illumina e che sa che ultimamente, anche grazie a qualcosa di innovativo, di stravagante, di particolare, tu non possa dare spazio a qualcosa che era dentro di te e avevi in qualche modo nascosto da tempo. Insomma, c'è la possibilità di recuperare sensazioni positive. Capricorno, molti pensieri, impegni richiedono attenzione. Questo è un lunedì ancora un po' faticoso, poi da martedì si recupera. Diciamo che tutte le relazioni vanno curate con pazienza. È chiaro che chi ha una storia deficitaria o lontana ora dovrà capire se vale la pena continuare oppure no. Nuovi incontri piacevoli, ma i single sono prudenti. Acquario, periodo favorevole per incontri, amicizie e collaborazioni. Dal 6 Venere è iniziato un transito davvero importantissimo. Restano da risolvere alcune questioni economiche e opportunità non mancano anche per farsi valere. Pesci, energia e ottimismo tornano protagonisti. Buone notizie, chiarisci dubbi in arrivo e soprattutto se all'inizio di luglio hai vissuto qualche polemica. Novità anche a livello familiare. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredi.

0: Not.
1: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea.
6: Le prevendite sono aperte.
1: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
7: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
8: Come vuoi.
7: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
9: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
10: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
11: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
12: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
13: Acquista i biglietti.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
14: I partner di questo programma sono...
15: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
16: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
17: We serve.
18: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
19: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88.
20: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
21: Parcheggio custodito e gratuito.
22: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
23: Every day in Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
24: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Spot. Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo.
3: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
2: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
3: Alcamo, così vicina, così sorprendente.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002,

0: info e biglietti su iDays.it.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i nuovi ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza!
2: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap.
5: E batti tu animale, batte come
3: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
6: Latte Miele.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1972.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
2: Il suo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
3: State zitto, povere!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Rumore Beam Festival. Il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2014.

0: 8 e 2. Buongiorno, eccoci qua, buon lunedì 10 di agosto, si comincia una nuova giornata insieme qui su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Doug, sì, non è il mio orario solito, no, come io a quest'ora, me lo chiedo pure io, non vi preoccupate, siamo in tanti a farci questa domanda, però questa settimana la passiamo insieme, facciamo colazione qui su Radio Latte Miele insieme a voi. Parto subito salutando il nostro amico Roberto da Verona che ci fa un bellissimo buongiorno, grazie Roberto. Roberto, buongiorno anche a te. 335-787-1910, se volete unirvi al buongiorno di Roberto da Verona, il numero è questo qui. C'è un modo speciale però che abbiamo noi qui su Radio Latte Miele per cominciare insieme le giornate, che è l'oroscopo di Paolo Fox.
1: Latte, latte stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Nuova settimana con le stelle di Latte e Miele. Ariete, rifletti sul futuro senza colpevolizzarti per qualche errore legato al passato. Magari è stata tutta colpa del destino, che a volte è un po' amaro. Evita tensioni, dedica più attenzione alla famiglia e agli affetti. Toro, come ricordo da un po', Giove e Mercurio accigliati chiedono di tenere sotto controllo le spese, poi c'è quella storia di un contratto che non si rinnova, magari anche da parte tua, c'è voglia di non fare più le stesse cose di prima. Ecco perché dico rivolgiti all'amore, che ora può dare delle risposte, poi siamo ad agosto, spero che tu abbia un progetto di vacanza o quantomeno di relax. Gemelli, nei sentimenti ci sono state delle tensioni, magari degli allontanamenti, a volte ci si vuole tanto tanto bene, però si torna a casa col muso lungo o magari quando si incontra il partner si rischia di trascinare nel legame, nella discussione, qualche amarezza legata al lavoro. Poiché molti gemelli hanno iniziato un nuovo progetto, magari hanno avuto anche l'occasione di cambiare, c'è più serenità. Buone notizie, giornate favorevoli anche per i cuori solitari. Cancro, c'è stata una delusione tra maggio e giugno. Io penso che alcuni nella prima parte dell'anno abbiano deciso addirittura di non avere più a che fare con certi ambienti e se non si fidano più di un capo, di alcuni colleghi e hanno avuto la possibilità di cambiare, siano già pronti per una nuova partenza. In amore sei un po' distratto, oggi attenzione alle parole. Leone, ottimo momento per le relazioni, anzi io incito i cuori solitari del Leone a darsi da fare, perché con Giove, Venere a favore assieme a Saturno, già il Leone è forte, già il Leone è affascinante, ma in questo periodo è ancora più attraente. E chissà che qualcuno, dopo aver dato tanto spazio al lavoro, finalmente non si accorga che i sentimenti sono una parte importante della vita. Vergine, ritrovi fiducia, guardi avanti con più ottimismo. Certo, non tutte le risposte sono arrivate, poi tu lo sai, vorresti camminare sempre su un terreno solido, ma ultimamente hai dovuto affrontare qualche buca. Migliorano sia il lavoro sia la vita sentimentale. Bilancia, fascino in crescita, progetti che finalmente decollano, ma questa Venere nel segno la vogliamo sfruttare, quindi stoppa i piccoli contrattempi. In amore sì, bisogna dedicarsi alle passioni. Se una storia è finita, se ne può iniziare un'altra, se la cerchi e la trovi. Scorpione, giornata utile per chiarire qualche questione importante. Non tutto è chiaro nell'ambito del lavoro, questo Giove nella nuova posizione da luglio indica anche a chi è dipendente che forse qualcosa sta cambiando, che c'è qualche preoccupazione. In amore bisogna essere più propositivi, i nuovi incontri possono diventare importanti. Sagittario, voglia ricambiare e vivere nuove esperienze. Agosto è un mese che splende, che illumina e che sa che ultimamente, anche grazie a qualcosa di innovativo, di stravagante, di particolare, tu non possa dare spazio a qualcosa che era dentro di te e avevi in qualche modo nascosto da tempo. Insomma, c'è la possibilità di recuperare sensazioni positive. Capricorno, molti pensieri, impegni richiedono attenzione. Questo è un lunedì ancora un po' faticoso, poi da martedì si recupera. Diciamo che tutte le relazioni vanno curate con pazienza. È chiaro che chi ha una storia deficitaria o lontana ora dovrà capire se vale la pena continuare oppure no. Nuovi incontri piacevoli, ma i single sono prudenti. Acquario, periodo favorevole per incontri, amicizie e collaborazioni. Dal 6 Venere è iniziato un transito davvero importantissimo. Restano da risolvere alcune questioni economiche e opportunità non mancano anche per farsi valere. Pesci, energia e ottimismo tornano protagonisti. Buone notizie, chiarisci dubbi in arrivo e soprattutto se all'inizio di luglio hai vissuto qualche polemica. Novità anche a livello familiare. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
1: Latte, latte. Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app o

0: vederti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? A quest'ora non mi sembra domanda da fare, cara Noemi, perché è un po' presto, non ci siamo ancora ben schiariti le idee. Ciao a tutti, buongiorno, io sono Doug e con me in regia c'è il maestro Umberto Cappellato, vero supereroe di giornata. Buongiorno maestro, oggi le tocca full day, la lunga, distanze lunghe per il maestro quest'oggi, perché sarà con noi qua tutto il giorno, noi non lo facciamo mai andare via, l'abbiamo legato alla sedia pur di non privarcene. Ciao a tutti anche a voi, buongiorno, eccoci qua, oggi 4 ore insieme, siamo qui fino a mezzogiorno per tenervi compagnia in tutte le vostre faccende, tutte le vostre cose, nelle vostre vacanze, spero vi stiate godendo una bella giornata di sole, di mare, di quello che più vi piace in questo lunedì mattina. Ecco, se volete già raccontarci come passerete questa giornata, come state passando queste prime ore, il 335-787-1910 è il numero a vostra disposizione sempre con i vostri messaggi su WhatsApp. Tra poco vi racconto una cosa che è un po' poco piacevole, che mi è capitata questo weekend, diciamo a distanza, non sono stato direttamente coinvolto in questo fatto, però mi ha dato un po', come sempre, modo di pensare, di incuriosirmi a come funzionano certe cose che purtroppo non sono piacevoli, come dicevamo, però possono capitare. Ne parliamo insieme tra poco.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, al via un'altra giornata con il meteo rovente. Bolino rosso confermato in 19 città. Dopo qualche ora di sollievo al nord si annuncia il ritorno dell'alta pressione su tutta Italia fino al 17 agosto, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano. E salgono le preoccupazioni anche per la siccità e le ricadute economiche. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'elenco delle città in bollino rosso per il gran caldo è lo stesso di ieri, il che vuol dire che è già terminata la lieve discesa degli ultimi giorni da una situazione che coinvolgeva tutte e 27 le località monitorate a 19, e anzi aumentano le città che tornano a salire dall'allerta gialla a quella arancione. A Bolzano si aggiungono oggi Milano, Brescia, Trieste, Venezia e Verona, e la canicola, dicono i meteorologi, è destinata a protrarsi per l'intera settimana ferragostana, salvo fenomeni temporaleschi, specie nei pressi delle aree alpine e appenniniche, fenomeni del resto di scarso sollievo dinanzi al nodo dei livelli dei fiumi insufficienti, specie nell'area padana, con pesanti rischi anche per i raccolti. E i danni economici non si limitano all'agricoltura: la carenza d'acqua tende a rallentare investimenti, produttività a danno delle imprese e dell'occupazione, ricordano la Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici e il Politecnico di Milano. Da una loro stima, una siccità simile a quella del 2015-18 potrebbe costare l'Italia fino a 74 miliardi di euro, circa il 4% del PIL e quasi un milione di posti di lavoro.
1: L'Italia, insieme al mondo dello sport, piange la scomparsa di Livio Berruti, leggendaria medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Aveva 87 anni. Il cordoglio del Presidente della Repubblica Mattarella. Il servizio di Gianni De Gaetano.
3: Voleva giocare a tennis, diventò un eroe d'Italia correndo, Livio Berruti. Olimpiadi di Roma 1960, le prime dell'era moderna con la gran cassa della TV. Aveva 21 anni, elegante, con gli occhiali da sole. Abbagliò gli specialisti dello sprint, gli americani alti e grossi così, conquistando la medaglia d'oro dei 200 metri, impreziosita in poche ore da due record del mondo. 20:05, il tempo scandito dal rosario laico della gioia.
4: Partenza valida, Berruti è scattato, è già in vantaggio, sta per completare i primi 100 metri, è nettamente in testa, stupenda l'azione di Berruti che ora viene incalzato da Carney. Berruti riesce a conservare il vantaggio, Berruti è medaglia d'oro, ha vinto!
3: Nei giochi di Cassius Clay e Benvenuti di Bichilla, del Settebello di Pallanuoto, sullo sfondo l'amore con la regina della velocità Vilma Rudolph, Livio Berruti fu simbolo della rinascita del nostro paese, del boom economico, figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Il cordoglio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nato a Torino, Berruti, malato da tempo, aveva 87 anni. I funerali si svolgeranno in forma privata.
1: Ed è tutto, a più tardi.

altre bugie. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare? Ma dimmi la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire e non tornare più.

Edoardo Bennato ogni settimana su Radio Latte e Miele. Ancora un buongiorno, un buon lunedì mattina a tutti. 10 di agosto, giornata speciale che si apre per molti, magari proprio con i primissimi giorni di ferie. Ecco, vi racconto un po' quello che mi è capitato questo weekend, perché sono cose che possono succedere, soprattutto nel nostro paese che ha una vegetazione boschiva molto importante e una tendenza alla siccità altrettanto importante, perché è successo questo fine settimana sulle rive del lago di Garda. Io dall'altra parte del lago, quindi l'ho visto da spettatore un po' impotente e mi faceva anche un po' strano vedere questo spettacolo. Un incendio piuttosto vasto, un'area di circa mezzo chilometro quadrato, è andata a fuoco proprio di fronte a Dovero. Cioè, proprio io lo guardavo il lago e vedevo il fumo che saliva su per le montagne. Siamo a Tignale, provincia di Brescia, quindi sponda bresciana del lago di Garda. È un incendio che è partito nella sera di venerdì ed è proseguito poi per tutto il weekend, quindi un lavoro enorme da parte dei vigili del fuoco che cercavano il più possibile di contenere i vari focolai che si sono accesi nel corso della giornata e della nottata, perché dicevamo sì, l'incendio è partito venerdì sera, però poi tutta la notte di venerdì, tra venerdì e sabato, tutto il giorno di sabato, domenica la situazione sembrava un po' rientrata, fino a che domenica sera non si è attivato un nuovo focolaio e lì subito quindi è riscattato di nuovo l'allerta e il lavoro da parte dei vigili del fuoco. Dal lato mio mi sono sentito molto impotente, perché ero lì a guardare questa cosa, è vero, a distanza non ravvicinata, perché c'erano diversi chilometri tra me e l'incendio, però mi facevo un po' strano quella sensazione di essere lì a prendere il sole mentre dall'altra parte del lago, insomma, stava succedendo veramente una cosa terribile, soprattutto per la nostra natura, gli animali ma anche le persone che lì vicino ci abitano o erano semplicemente in vacanza, hanno vissuto questa brutta esperienza. Vabbè, dai, tra poco vediamo anche comunque se è risolta, dai, meno male che si è risolta.

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Latte Miele. Parlavo poco fa di questo incendio che c'è stato nel fine settimana a Tignale. Siamo in provincia di Brescia, sponda bresciana del lago di Garda, un luogo bellissimo, meraviglioso, boschi, tantissimo verde, che purtroppo però buona parte, insomma, stiamo parlando di mezzo chilometro quadrato, tanta roba, è andata a fuoco in questo fine settimana. Io ero dall'altra parte del lago, quindi l'ho vista e l'ho vissuta da spettatore impotente, sperando che le cose migliorassero il prima possibile. Però da un altro lato ho visto il grande spettacolo dei Canadair. Non li avevo mai visti all'opera, finalmente ce l'ho fatta, non sono felice di questo, però è uno spettacolo perché è un evento eccezionale, no? Vedi questi aerei pilotati da questi eroi del cielo che passano ore e ore del loro tempo a cercare di spegnere il più possibile, contenere il più possibile un incendio. Ecco, mi sono un po' informato e devo dire che in Italia, se pensiamo di essere messi male, ci sbagliamo da quel punto di vista lì, perché l'Italia possiede 18 Canadair ed è la flotta più grande al mondo di questi mezzi di soccorso, mezzi che fanno un lavoro incredibile, perché io li ho visti più volte e tutte le volte che li vedevo mi chiedevo: ma come cavolo fanno? Cioè, questo aereo che si abbassa fino a sfiorare l'acqua, in questo caso del lago, la raccolgono e una volta che sono belli pieni e pingui ripartono verso il cielo e la sganciano tutta quanta sopra un incendio. Cioè, ci vuole anche intanto una bravura incredibile nel fare questo, perché basta un centimetro in più e sei giù nell'acqua e ciao, buonanotte. E poi però ripartire, anche la potenza di questo mezzo in grado di riempirsi di centinaia e centinaia di litri d'acqua e poi ripartire verso il cielo. Uno spettacolo veramente incredibile e anche una bravura eccezionale da parte di questi piloti, ma mi raccomando anche di tutte le grandi forze dei nostri vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e non solo, che hanno cercato il più possibile di contenere questo incendio che spero sia davvero, insomma, risolto, contenuto e in questo momento il più possibile a posto. Quindi intanto lo faccio comunque un grande abbraccio a tutte le popolazioni lì della zona, tutti i turisti di Tignale e non solo, che hanno vissuto un fine settimana poco piacevole. Latte Miele.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Un buongiorno e buon lunedì 10 di agosto. 335-787-1910 per raccontarci questa mattinata speciale insieme qui su Radio Latte Miele. Però c'è anche la musica come sempre a farci compagnia. Partiamo da Caterina Caselli.

0: Lorella Cuccarini e La Notte Vola su Radio Latte Miele. Non solo vola la notte, vola anche il fine settimana, volano i giorni liberi e volano anche le vacanze. Ciao a tutti, ancora buongiorno e buon lunedì 10 di agosto, 4 ore con me fino a mezzogiorno. Quest'oggi ci sono io a tenervi compagnia in questa prima parte di giornata, ma voi vi rimando, siete sempre molto numerosi al 335-787-1910 e quindi ne approfitto subito per fare un saluto a Luciano che ci racconta: io sono in ufficio già dalle 7 di mattino e sto meglio qui che al mare. Aria condizionata, niente colleghi fastidiosi, è la mia radio preferita. Grazie Luciano, e condivido la storia dei colleghi fastidiosi. Oh, ragazzi, qua in radio non c'è nessuno, ci sono solo io e Cappellato e la Caironi in redazione, quindi siamo rimasti in tre, i migliori, guarda, i migliori. Anche un saluto al nostro caro amico Walter da Milano, che è ancora a Milano, a casa, e andrà in ferie per una settimana, ma dopo Ferragosto. Bravo, bravo Walter, così risparmi. E tra l'altro la settimana di Ferragosto a Milano non è neanche così male, piuttosto piacevole devo dire, c'è poca gente in giro, si sta bene, fa caldo, certo fa caldo, però oh ragazzi, alla fine si ripaga anche col fatto che in giro non c'è praticamente nessuno. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. E tra poco, visto che parlavamo nella prima mezz'ora insieme di incendi, non un argomento molto piacevole, però d'estate del resto possono capitare e capitano purtroppo, capiamo insieme anche come si fa a spegnere un incendio su questa vasta scala, perché parliamo di centinaia di migliaia di metri quadrati e può succedere in tutte le zone d'Italia. Lo abbiamo visto molto spesso in passato e continuiamo a vederlo anche oggi. Prima però ne ascoltiamo un'altra, una del 1997, che ha il suono di Samuele Bersani, e sono sicuro che avete riconosciuto Coccodrilli su Latte Miele.
1: In America

0: La Cariola dove va?
1: Samuele Bersani e i suoi coccodrilli su Radio Latte Miele in questo lunedì mattina 10 d'agosto. Buona, ciao a tutti e buongiorno. Fatemi fare un saluto speciale anche a una nostra ascoltatrice storica, una di quelle che tutti noi in radio conosciamo, e cioè Sabrina, che ci ascolta tutti i giorni e ci racconta di essere a partire da oggi in ferie. Quindi, cara Sabrina, buone ferie, goditi questo momento di relax più che meritato dopo un anno di duro e sudatissimo lavoro. 335-787-1910 è questo numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Nella prima mezz'oretta insieme abbiamo parlato tanto di un incendio a cui io ho assistito a distanza, fortunatamente a Tignale, siamo in provincia di Brescia, dove sono andati a fuoco circa 500.000 metri quadrati. Detta così sono tanti, e sono veramente tanti. Infatti in questi casi si parla di incendi su vasta scala, quindi incendi molto estesi in aree difficili da raggiungere, perché stiamo parlando di boschi, montagne, cime di montagne che vanno a fuoco. Ero curioso di capire come si fa a spegnere un incendio. Cioè, facciamo un po' di cultura generale. Si parte dalla necessità di creare due fronti di lotta al fuoco: uno via terra, dove ci sono vigili del fuoco, volontari e protezione civile, e l'altro invece, come dicevamo, via aria, quindi con Canadair ed elicotteri specializzati proprio in questo, che prelevano l'acqua dalle fonti più vicine possibili e poi la scaricano e bombardano l'incendio proprio con questi grandissimi gavettoni di centinaia di migliaia di litri d'acqua. Intanto la protezione civile cerca di aprirsi dei varchi fisici all'interno della vegetazione locale per riuscire a creare una sorta di muro di contenimento, fatto, se c'è una strada, con la strada, con l'asfalto, che quello non va a fuoco di certo, e invece anche proprio creando una sorta di perimetro per il chiudere il più possibile all'interno di un'area su cui poi concentrare gli sforzi proprio questo incendio. Poi si usano ad esempio dei ritardanti, che sono ritardanti chimici a base di sali, che vengono sganciati proprio dagli aerei per rallentare la combustione, senza però riuscire però a spegnere del tutto. Si cerca di rallentare un pochettino anche quello che può essere l'efficacia, no, del vento su un incendio di questo genere. E poi, una volta che tutto è terminato, c'è anche una fase che possiamo definire un po' invisibile, quella meno spettacolare, quella che non viene raccontata, che ne so, nei film o al telegiornale, che è una fase di bonifica, con cui i vigili del fuoco e la protezione civile battono l'intera area alla ricerca di focolai nascosti sotto le ceneri o sotto le radici, quindi anche semplicemente delle braci che sono rimaste lì e sono state ignorate. Ecco, anche quelle vanno cercate, trovate e spente, perché poi il vento potrebbe far ripartire nei giorni successivi nuovamente altri incendi. Un grandissimo lavoro, un lavoro incredibilmente prezioso per la nostra comunità, per il nostro verde, portato avanti quasi tutti i giorni, purtroppo, dai nostri vigili del fuoco.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Spot. Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo.
6: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
5: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
6: Alcamo, così vicina, così sorprendente.

883-1 in più su Radio Latte Miele, una delle canzoni, diciamo, non definirei secondaria della discografia di Max Pezzali, però forse una di quelle un po' meno note. Primi anni 2000, uno degli ultimi album sotto il cappello degli 883 prima di debuttare ufficialmente come Max Pezzali, cosa che avrebbe fatto poi in realtà con l'album praticamente quello successivo, è ancora oggi in giro come Max Pezzali. Però l'unione, diciamo, che un po' si equivalgono Max Pezzali e gli 883, uno non esiste senza l'altro, quindi è bello anche tenere in considerazione entrambe queste anime di questo progetto che continua a farci ballare, cantare, raccontare le nostre storie, perché il bello degli 883 e Max Pezzali è che alla fine raccontano storie alla portata di tutti, no? Amicizia, amore, qualcosa che va male, a volte va bene, quindi comunque le grandi storie della nostra vita spesso sono state raccontate proprio da Max Pezzali e dalla sua visione del mondo della musica e della vita, molto terra terra ma alla portata di tutti. Questa era Uno in più, una delle tante belle canzoni italiane su Radio Latte Miele.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Nove in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Vasca!
1: Benji e Fede insieme ad Alex Britti, il Viva la Vasca, lunedì 10 di agosto. Ciao a tutti e buongiorno! Benvenuti su Radio Latte Miele, benvenuti, ciao! Ciao al maestro cappellato in regia! Maestro, fuori una su 12! E vai! Possiamo fare le barrette come i carcerati di una volta, perché oggi hanno anche loro l'applicazione per contare gli anni. 335-787-1910 su Radio Latte Miele, questi i vostri messaggi, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Fatemi fare un saluto a Rosario da Siracusa, sentiamolo!
2: Ciao, buongiorno. Ciao. Da Rosario, dalla bellissima Siracusa, un saluto dalla mia pasticceria e si lavora per ferie!
1: E vai!
2: Si continua! Un abbraccio.
1: Un abbraccio a te, Rosario. Che bello sentire questa vitalità, questo sorriso, questa bella energia. E immagino che se sei così felice e allegro a quest'ora del mattino, chissà come ti sono venuti bene i pasticcini e i dolci che vendi nella tua pasticceria di Siracusa. Da Rosario, cercatelo se siete in zona. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Tra poco parliamo di una cosa che sono contento di leggere, perché l'ho scoperto questa mattina. Ci sono un sacco di fondi per riaprire le vecchie sale cinematografiche italiane chiuse da tempo. A tra poco.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

I pinguini tattici nucleari e sorry scusa lo siento su Radio Latte Miele in questa bella mattinata insieme, lunedì 10 di agosto, ancora ciao a tutti e benvenuti su Radio Latte Miele. Parliamo di cinema, uno degli argomenti più dibattuti degli ultimi giorni, sicuramente grazie agli ottimi incassi di Odissea, il film di Nolan, il nuovo Spider-Man, insomma ce ne sono tantissimi usciti quest'estate che stanno finalmente dando un bel respiro alle sale cinematografiche. Non mi riferisco però ai grandi multisala, quelli che comunque in un modo o nell'altro stanno in piedi lo stesso, ma parlo magari delle piccole salette di provincia, quelle che magari hanno giusto quel film in programmazione e basta, e quindi è una bella scommessa su cui puntare, perché le sale italiane nel corso degli ultimi anni hanno subito delle gravissime perdite. Si parla di un numero dimezzato nel corso degli ultimi 20 anni. Se 20 anni fa erano circa 2700 gli schermi, oggi sono solo 1360 in tutta Italia. Sono veramente, veramente pochi. I multisala hanno preso un po' il sopravvento rispetto alle piccole salette di provincia, perché comunque costi più bassi, si ammortizza tutto meglio, molto meno personale per lo stesso numero, anzi per un numero addirittura maggiore di film a disposizione. Ad esempio il multisala sopra i 7 schermi si sono presi il 35% totale del fatturato dell'anno di tutti i cinema. Però c'è una bella idea, è una bella iniziativa che arriva dalla Cassa Depositi e Prestiti, che nel corso di questi ultimi mesi ha cercato di rimettere al centro proprio i cinema di paese, quindi piccoli centri che hanno magari delle sale storiche aperte anche da un centinaio di anni. Si parla veramente spesso di sale centenarie, di luoghi spettacolari e di grandissima cultura che però a causa del passare del tempo un po' hanno perso appeal. Ne parliamo insieme tra poco, prima Jovanotti ed Alfa. Ed è un po' di

0: Buon vento!
1: Alfa e Giovanotti, o Giovanotti ed Alfa con Buon Vento su Radio Latte Miele. Parlavamo poco fa di cinema, ma non inteso come il cinema, il film, ma proprio la sala, quel luogo a volte un po' bistrattato, ignorato da molti perché i costi sono sempre più alti, i biglietti costano, magari sei un po' scomodo, no, preferisco guardarmelo sul divano quando arriva in streaming. Ecco, questo è il riassunto a grandissime linee di quello che succede ultimamente, ed è un paradosso il tutto italiano, nel senso che comunque nel corso degli ultimi 20 anni abbiamo visto dimezzare proprio il numero di cinema in Italia, da 2700 a 1300. Tondo, un dimezzamento preciso. C'è Cassa Depositi e Prestiti che sta cercando di rimettere al centro della nostra offerta culturale proprio i cinema di paese. Ha lanciato un progetto che serve proprio a recuperare le sale comunali storiche, per tornare a centro nei piccolissimi paesi, magari nel sud Italia, dove il modello culturale del multisala non funziona molto a livello economico, ma il cinema rimane comunque un punto fondamentale di ritrovo per tutta la comunità. Si parla di un euro investito per 3 euro di valore per tutta la comunità locale, cioè ogni euro speso in questi progetti genera circa il triplo del valore sociale di quello che viene investito. E si parla comunque di grandissimi sale, grandissimi posti che hanno veramente bisogno di una valorizzazione seria. Ad esempio il Super Cinema di Trani, chiuso nel 2008 e fondato però nel 1934, quindi una sala che tra poco fa 100 anni di storia. E per la prima volta nella sua storia avrà l'aria condizionata, cosa che non è stato possibile fare finora, e lo faranno grazie a questi investimenti. Poi ce ne sono tantissime altre a Capannori in Sicilia, in Toscana, a San Giorgio a Cremano in Campania, a Piranio in Sicilia, altri due interventi in Puglia, tutti recuperi di edifici storici con attenzione anche chiaramente alla sostenibilità, installazione di pannelli fotovoltaici e tante altre iniziative per riportare finalmente non solo il cinema italiano in pista, ma anche le sale, perché senza le sale il cinema non esiste.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Spot.
2: Poco fa si parlava di cinema e delle tante sale cinematografiche che si sono chiuse nel corso degli ultimi anni nel nostro paese, ma ce n'è alcune molto particolari ancora in attività. Ne parliamo tra poco, ma prima Drupi.

0: Luca Carboni e vieni a vivere con me qui su Radio Latte Miele in questo lunedì mattina 10 di agosto. Ciao a tutti, buongiorno. Io sono Dag, se ancora non ci siamo incontrati a quest'ora. Sì, questa settimana sono con voi tutti e 5 i giorni fino a venerdì tra le 8 e mezzogiorno. Ci penso io a portarvi dalla colazione fino a pranzo, praticamente. Facciamo così che siamo tutti molto più felici e contenti. Parlavamo di cinema poco fa e delle tante sale cinematografiche che nel corso degli anni si sono andate perse, però ce ne sono tante altre che meritano una visita da parte nostra. Alcune delle queste sale sono tra le più spettacolari al mondo, tra le più particolari in Europa e che hanno proprio dei record veri e propri, fisici. Ad esempio, c'è in Italia c'è il cinema più piccolo del mondo, lo sapevate? L'ho scoperto anch'io proprio quest'oggi. Dentro Villa Borghese si trova il cinema dei piccoli. È solo 60 posti e 71 metri quadrati. Un appartamentino, un bilocale praticamente. Dal 2005 fa parte del Guinness dei primati con la definizione di edificio più piccolo del mondo adibito a spettacoli cinematografici. Nato nel 1934 come Casa di Topolino, poi la Disney gli ha fatto cambiare il nome, ma questo è un altro discorso, offre ancora oggi per grandi spettacoli per i bambini nel pomeriggio e proiezione anche in versione originale la sera di film adatti ad un pubblico più giovane e più piccolo. Quindi questo è ancora aperto, esiste ancora. Poi c'è anche il cinema più antico d'Italia nel nostro paese. È la Sala Sivori, siamo a Genova, aperta nel 1896. All'epoca come sala concerti vi furono proiettati alcuni dei primi film dei fratelli Lumière. Quindi stiamo parlando veramente degli albori del cinema, ancora oggi in attività. Proprio quest'anno, il 25 maggio, ha compiuto 130 anni, quindi un traguardo incredibile. E sono molto felice che siamo di fronte a un vero pezzo di storia della cultura italiana. Ce ne sono altri, ma ve li racconto tra poco. Prima riascoltiamo un altro grande successo della musica italiana. Questo arriva dagli anni 90, 1997, lo conosciamo molto bene. Lui è Neck e questa è Sei Grande su Latte Miele.
1: Ogni

Neck con Sei Grande su Radio Latte Miele in questo lunedì mattina. Parliamo di cinema. Ogni giorno è buono per andare al cinema, eh? Non è che bisogna per forza aspettare il weekend. Soprattutto non è che bisogna aspettare per forza di essere in luoghi speciali, in una grande multisala. Anche i classici cinema di provincia, di paese, delle località balneari vanno tutti benissimo, vanno tutti benissimo. Ad esempio, se vi trovate a Sestriere, bellissima località nell'arco alpino, c'è il cinema più alto d'Europa, la sala cinematografica più alta in assoluto nel nostro continente. E il cinema Freitev è una sala cinematografica posta a 2035 metri di quota. È ancora attivissima, tant'è che dal 1 all'8 di agosto ha ospitato la 16ª edizione del Sestriere Film Festival. Quindi ancora in grande attività e in ottima salute. Poi c'è anche l'unica arena cinematografica posta su un'isola nel nostro paese. Si trova a Favignana, tra l'altro, bonus attualità, nella stessa isola dove Christopher Nolan ha girato l'Odissea. Alcune delle scene sono state proprio girate nella nostra Favignana. A Cava Sant'Anna si trova il cinema sotto le stelle. Ogni anno, proprio nei mesi estivi, il comune organizza proiezioni all'aperto nei profumi dell'isola di Favignana. Quindi un posto meraviglioso. Vi ho dato un sacco di opzioni oggi per andare a vedere un bel film, dai, quindi un posto lo troviamo. Poi il cinema è importante e ci andiamo. Quindi anche se magari fanno un film che avete già visto, chi se ne frega, chi se ne importa, no? L'importante è andare al cinema, l'importante è passare una bella serata con chi amate, proprio guardando una delle grandi opere cinematografiche del nostro tempo.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Zucchero, 13 buone ragioni su Radio Latte e Miele, e non ci vogliono 13 ragioni, ce ne basta una per andare a vedere Zucchero in concerto l'anno prossimo. Intanto ce ne ha date due, così giusto per cominciare, per rafforzare ancora di più il concetto, Zucchero Sugar Fornaciari nel 2027 festeggia due grandi avvenimenti. Il primo sono i 25 anni della grande hit dei primi 2000, cioè Baila, ve la ricorderete sicuramente, data il 10 giugno 2027 a San Siro. C'è la conclusione, la fine del tour europeo con cui Zucchero riporta in tutta Europa quella bella musica di ormai 25 anni fa, e non solo, ma ci sono anche un'altra grande celebrazione, cioè i 40 anni di blues, e lo farà nel settembre del 2027 con 10 date già annunciate all'Arena di Verona. Le date specifiche non sono ancora uscite e né tantomeno i biglietti, però già sappiamo che settembre 2027 sarà un mese molto importante per Zucchero, una residency, ormai ci ha abituato in realtà a questo tipo di lunghi tempi di permanenza all'Arena di Verona, già un paio di anni fa l'aveva fatto, questa volta lo rifarà nel 2027, e se non ci riuscite nel 2027 sappiate già che c'è anche già il 2028. Zucchero ha prenotato, Arena di Verona diventa l'Arena di Zucchero.

Ancora un buongiorno e un buon lunedì 10 di agosto, siete su Radio Latte Miele e per condividere tutto quello che state facendo e raccontarlo a tutta la grande famiglia della vostra radio preferita c'è sempre il numero di WhatsApp 335 787 1910.

0: 9:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Nuova settimana con le stelle di Latte e Miele. Ariete, rifletti sul futuro senza colpevolizzarti per qualche errore legato al passato. Magari è stata tutta colpa del destino, che a volte è un po' amaro. Evita tensioni, dedica più attenzione alla famiglia e agli affetti. Toro, come ricordo da un po', Giove e Mercurio accigliati chiedono di tenere sotto controllo le spese, poi c'è quella storia di un contratto che non si rinnova, magari anche da parte tua, c'è voglia di non fare più le stesse cose di prima. Ecco perché dico rivolgiti all'amore, che ora può dare delle risposte, poi siamo ad agosto, spero che tu abbia un progetto di vacanza o quantomeno di relax. Gemelli, nei sentimenti ci sono state delle tensioni, magari degli allontanamenti, a volte ci si vuole tanto tanto bene, però si torna a casa col muso lungo o magari quando si incontra il partner si rischia di trascinare nel legame, nella discussione, qualche amarezza legata al lavoro. Poiché molti gemelli hanno iniziato un nuovo progetto, magari hanno avuto anche l'occasione di cambiare, c'è più serenità. Buone notizie, giornate favorevoli anche per i cuori solitari. Cancro, c'è stata una delusione tra maggio e giugno. Io penso che alcuni nella prima parte dell'anno abbiano deciso addirittura di non avere più a che fare con certi ambienti e se non si fidano più di un capo, di alcuni colleghi e hanno avuto la possibilità di cambiare, siano già pronti per una nuova partenza. In amore sei un po' distratto, oggi attenzione alle parole. Leone, ottimo momento per le relazioni, anzi io incito i cuori solitari del Leone a darsi da fare, perché con Giove e Venere a favore assieme a Saturno, già il Leone è forte, già il Leone è affascinante, ma in questo periodo è ancora più attraente. E chissà che qualcuno, dopo aver dato tanto spazio al lavoro, finalmente non si accorga che i sentimenti sono una parte importante della vita. Vergine, ritrovi fiducia, guardi avanti con più ottimismo. Certo, non tutte le risposte sono arrivate, poi tu lo sai, vorresti camminare sempre su un terreno solido, ma ultimamente hai dovuto affrontare qualche buca. Migliorano sia il lavoro sia la vita sentimentale. Bilancia, fascino in crescita, progetti che finalmente decollano, ma questa Venere nel segno la vogliamo sfruttare, quindi stoppa i piccoli contrattempi. In amore sì, bisogna dedicarsi alle passioni. Se una storia è finita, se ne può iniziare un'altra, se la cerchi e la trovi. Scorpione, giornata utile per chiarire qualche questione importante. Non tutto è chiaro nell'ambito del lavoro, questo Giove nella nuova posizione da luglio indica anche a chi è dipendente che forse qualcosa sta cambiando, che c'è qualche preoccupazione. In amore bisogna essere più propositivi, i nuovi incontri possono diventare importanti. Sagittario, ha voglia di cambiare e vivere nuove esperienze. Agosto è un mese che splende, che illumina e che sa che ultimamente anche grazie a qualcosa di innovativo, di stravagante, di particolare, tu non possa dare spazio a qualcosa che era dentro di te e avevi in qualche modo nascosto da tempo. Insomma, c'è la possibilità di recuperare sensazioni positive. Capricorno, molti pensieri, impegni richiedono attenzione. Questo è un lunedì ancora un po' faticoso, poi da martedì si recupera. Diciamo che tutte le relazioni vanno curate con pazienza. È chiaro che chi ha una storia deficitaria o lontana ora dovrà capire se vale la pena continuare oppure no. Nuovi incontri piacevoli, ma i single sono prudenti. Acquario, periodo favorevole per incontri, amicizie e collaborazioni. Dal 6 Venere è iniziato un transito davvero importantissimo. Restano da risolvere alcune questioni economiche e opportunità non mancano anche per farsi valere. Pesci, energia e ottimismo tornano protagonisti. Buone notizie, chiarisci i dubbi in arrivo e soprattutto se all'inizio di luglio hai vissuto qualche polemica. Novità anche a livello familiare. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Baby K e Tuca Macarena su Radio Latte e Miele, ancora un buongiorno e ben ritrovati lunedì 10 di agosto, 4 ore insieme dalle 8 fino a mezzogiorno. Buongiorno al maestro Cappellato e a un sesto maestro. Eh sì, due dodicesimi fanno un sesto, giusto? Questo mi ricordo bene, le frazioni. La semplificazione delle frazioni è una cosa che mi è rimasta perché la trovavo la cosa più divertente da fare in matematica in assoluto. Tutto il resto una noia clamorosa, ma quella è beh, del resto. In qualcosa ci si deve più divertire, no? Anche quando si è a scuola. Buongiorno a tutti, ciao, io sono Doug. Questa settimana vi faccio compagnia nel vostro inizio giornata, dall'ora della colazione fino all'orario di pranzo, con tutte quelle cose che solitamente un po' ci incuriosiscono, un po' ci aprono gli orizzonti e ci fanno capire che certo ci sono un sacco di belle cose in questo fantastico mondo, come ad esempio il turismo, no? L'estate è fatta apposta per girare, per fare tante cose, e i cambiamenti climatici che stiamo verificando sulla nostra pelle e sul nostro cucuzzo con il caldaccio di questi ultimi giorni ci fanno scoprire anche delle cose nuove, degli aspetti che non credevamo fossero possibili fino a semplicemente qualche anno fa, come ad esempio il turismo notturno. Ne parliamo tra poco.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto. Costo nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Buongiorno da Daniela Obaldi. No ad una immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Così la Premier Meloni, che si fa viva su Instagram con un messaggio congiunto all'Europa con la collega danese Mette Frederiksen, mentre si rialza l'attenzione su Ceuta, dove secondo indiscrezioni i servizi segreti che monitorano il TamTam Social temono un'altra entrata di massa intorno a Ferragosto. Popolazione di Ceuta in piazza per chiedere allo Stato spagnolo una risposta alla situazione. Non sottovalutiamo i rischi del terrorismo internazionale, si fa sentire anche il vice premier, ministro degli esteri Tajani, che non rinuncia ai controlli dalla Spagna, che creano tensioni con Madrid. Lo stop di Schengen rimarrà fino al 15 agosto, precisa. E rimane alta la tensione anche tra Italia e Germania sulla gestione dei richiedenti asilo. Pronta la replica del Viminale dopo che il cancelliere tedesco Merz non ha escluso respingimenti verso il nostro paese e la Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Non c'è alcun dublinante da riprendere da Berlino dopo gli ultimi accordi sulle migrazioni, specifica. L'Etna continua a creare problemi per i viaggiatori dopo un weekend di chiusure, ritardi e cancellazioni nello scalo di Catania. Sospese le operazioni di volo ancora fino alle 17 di oggi. Non si ferma infatti l'attività esplosiva del cratere Voragine, accompagnata da emissioni di cenere. E si apre una nuova settimana di caldo estremo sulla penisola, oggi 19 le città con il bollino rosso, mentre si allontana la breve tregua per piogge e temporali al nord. L'Agenzia Climatica Europea Copernicus certifica che le ondate di calore che hanno colpito quest'estate l'Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo di giugno-luglio stabilito nel 2022. E nel mese di luglio è stata registrata la temperatura media della superficie dei mari più alta di sempre. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.

Achille Lauro e la città degli angeli su Radio Latte Miele. Il caldo di questa estate 2026 sta trasformando il turismo italiano, e non solo, perché in tante persone giustamente e saggiamente dicono: ma io a fare la fila al Colosseo con 40 passagradi, ma sciopo, mi sdraio sul pavimento e lì rimango. E quindi tante persone stanno rivalutando proprio la propria idea di turismo culturale, quindi andare in musei o visitare alcuni dei nostri grandissimi e meravigliosi monumenti, cercando di capire un po' come fare, perché o vai la mattina presto o vai la sera. E infatti tantissimi centri in giro per l'Italia, musei e non solo, stanno proprio trasformando i propri orari di apertura per accogliere le persone anche in orari in cui solitamente si va a cena e non si va al museo o non si va a visitare un monumento. L'hanno chiamato turismo notturno, quindi aperture serali di grandissimi centri culturali. Stiamo parlando di Colossei, a Pompei o a Pestum. Sotto il Sole a Picco non lo si fa più, insomma non è più praticabile, quindi bisogna un po' rivedere e rivalutare queste cose. E ci sono già dei numeri molto importanti. Ad esempio, negli ultimi mesi il Colosseo in orari serali è stato visto da circa 8.000 persone, che sono numeri molto importanti, ma chiaramente non è l'unico. Ne vediamo insieme qualcun altro tra pochissimo. Intanto ritroviamo Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso. Questa è Hit Parade.

0: Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso con Hit Parade su Radio Latte Miele. Si parlava del caldo che stiamo subendo e vivendo tutti quanti in questi mesi estivi del 2026, a confronto di quella che può essere una normale estate, fatta di cultura, fatta di visite a musei, visite ai nostri grandi monumenti. E capite che queste due cose molto spesso non vanno d'accordo, perché visitare alcuni dei luoghi più belli del nostro paese con 40 gradi, te lo dico subito, non te li godi, non c'è niente da fare, è impossibile, non li vedi neanche bene perché sei un po' anche infastidito, annebbiato, e quindi bisogna pensare a delle alternative. Sono già tantissimi però i siti culturali italiani che hanno pensato proprio a delle aperture serali, per trasformare la sera non solo in un momento di cordialità e convivialità, ma anche in un momento di arricchimento culturale. Ci ha pensato il Colosseo, con aperture straordinarie tra le 20 e le 24, il Pantheon idem tra le 19 e le 23, il Castello Sforzesco di Milano ha iniziato ad aprire alle 17.30 chiudendo alle 19.30, risultato tantissimi ingressi. Ad esempio Colosseo e Pantheon hanno contato soltanto in due giorni, tra il primo e il 2 di agosto, circa 8.000 ingressi, quindi capite che comunque la richiesta c'è ed è parecchia. Ci sono anche tantissime altre novità, ad esempio i Musei Vaticani, Terme di Caracalla, Gallerie Borghese, tutte che hanno aperture serali già esistenti, ma manca però una proposta, diciamo così, unitaria che riguardi un po' tutto il paese. Infatti l'idea è proprio quella di lanciare un calendario unico per l'estate del 2027, in modo tale che ci sia un indirizzo comune a tutto quanto al nostro paese, in modo tale che noi e i turisti che vengono a visitare l'Italia abbiano questa possibilità, visitare la bellezza del nostro patrimonio culturale anche di sera. Latte e miele.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!

0: Odissea.
1: Le prevendite sono aperte.
2: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
3: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
4: Come vuoi.
3: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
5: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
6: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
7: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
8: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
9: Acquista i biglietti.
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
10: I partner di questo programma sono...
11: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
12: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
13: We serve.
14: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. A Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
15: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88.
16: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
17: Parcheggio custodito e gratuito.
18: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
19: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
20: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
21: Se parliamo di visitare i musei di notte, non possiamo non parlare del turismo legato alle eccellenze del nostro patrimonio enogastronomico. Ne parliamo insieme tra pochissimo, ma prima il nostro viaggio. Partiamo con Mina.

0: il romanticismo di questa canzone di Alan Sorrenti, Non so che darei, su Radio Latte Miele, e anch'io non so che darei per goderci. E cosa ci piacerebbe fare in questa estate del 2026 se non girare l'Italia e cercare le cose più buone da mangiare e da bere? Ah, meraviglioso, fantastico. Ogni luogo in Italia offre delle cose meravigliose, veramente, basta cercare e voler cercare. Infatti sono tantissimi i nostri connazionali che proprio quest'anno stanno scegliendo quasi più la tavola che la vacanza. 25 milioni di italiani scelgono la vacanza in base a quello che mangeranno. Si chiama il turismo del cibo, no? Noi lo conosciamo molto bene, forse siamo stati tra i primi al mondo a diventarci un po' questo grazie alla enorme vastità culturale ed enogastronomica che nel nostro paese è in grado di offrire, oltre però le classiche degustazioni in cantine. Cioè, c'è molto di più, c'è tantissimo di più, tant'è che crescono a dismisura anche il turismo legato alla birra, il turismo legato all'olio, ai formaggi, ai salumi, ad esempio. Faccio un esempio che mi è venuto in mente così su due piedi. Io conosco molto bene, siamo amici di il gestore di un locale, questo ragazzo vende birre e panini con salumi. Lui basa le sue vacanze proprio su questo. Lui va in giro ad assaggiare salumi. Ovunque nel mondo dove lui va, lui assaggia salumi e porta a casa, e li fa poi assaggiare anche però ai suoi clienti, tutto quello che ha provato in giro per il mondo, in giro nei suoi viaggi. Quindi comunque un settore in grandissima espansione, e ce n'è per tutti i gusti, non solo per chi ama semplicemente il vino, ma come dicevamo ce n'è veramente di tutti i tipi. Tra poco ne vediamo insieme qualcuno un po' più specifico, perché ovviamente non è che si può solo offrire un bicchiere di vino, bisogna offrire anche un po' di contorno, qualcosa di più, ma tra poco lo vediamo insieme. Intanto un altro esperto di buon gusto come Ligabue, Bambolina e Barracuda.
1: La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

Già, perché c'è sempre una parte da recitare. Si farebbe molto prima se lei tornasse vestita soltanto del bikini.

0: Ligabue e Bambolina e Barracuda su Radio Latte Miele in questo lunedì mattina 10 di agosto. Magari ancora non ci avete pensato, magari ancora vi manca un po' di ispirazione per una bella gita. Magari quest'estate rimanete a casa e perché chi vi toglie la possibilità di un weekend facendo qualcosa di interessante, divertente, magari anche così da raccontare a famiglia e amici. Come ad esempio le grandi proposte di enogastroturismo che il nostro paese ha di offrire. Se poco fa parlavamo delle classiche gite nelle vigne, nelle cantine ad assaggiar vini, sappiate che c'è qualcuno che prova anche a reinventare proprio questo settore. Ad esempio sono tantissime le cantine che offrono giri nelle vigne, magari con lezioni di yoga o di pilates proprio in mezzo alle vigne, oppure lezioni di pittura o addirittura l'astro tasting, cioè osservare le stelle con un calice in mano. Abbiamo dato un nome un po' particolare, però è molto bello e molto divertente. E così, tutto per rendere le cose un po' più meno statiche e un po' più interessanti, in grado di raccontarvi anche il territorio. Non solo vino, perché come dicevamo esiste il turismo della birra, il turismo dell'olio, percorsi dedicati all'assaggio dei formaggi con escursioni anche negli alpeggi o nei luoghi dove si produce. Magari provare anche voi stessi a produrre un formaggio, bellissimo, divertentissimo. Oppure anche raccogliere le olive negli oliveti. L'Italia ne è piena, quindi sono sicuro che qualcosa lo trovate. Tutto ovviamente poi calcolato in base a quello che può essere un po' il vostro budget, quindi anche le vostre possibilità di movimento e non solo. Quindi si è calcolato addirittura che il cibo per noi italiani pesa un terzo del budget vacanza. Quindi un terzo per il cibo, un terzo per il viaggio, un terzo per l'hotel. Abbiamo fatto il 100%, però la parte più bella è decisamente quella legata al cibo.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
2: Che suo spettacolo non è proprio adatto ai piccerilli,
3: State zitto, povere!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: Spot. Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
10: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
9: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
10: Alcamo, così vicina, così sorprendente.

Gali con Casa Mia su Latte Miele in questo lunedì mattina. C'è anche lo sport con il 3 su 3. Iniziamo da un lutto nel mondo dell'atletica. Lo sport italiano saluta Livio Berruti, che si è spento in clinica a Torino dopo una breve malattia. È stato una delle icone della ricostruzione italiana nel secondo dopoguerra e ha conquistato l'oro olimpico a Roma 1960. Il tennis: con il Masters di Cincinnati, Jannik Sinner ha scelto la cautela e rinuncia il torneo negli Stati Uniti, dove è stato campione nel 2024 e finalista nel 2025. Il ginocchio destro, dice, continua a darmi problemi e, pur avendo lavorato duramente con il mio staff, devo ammettere di non essere ancora nelle condizioni per scendere in campo. La MotoGP a Silverstone, nel Gran Premio di Gran Bretagna, è Raul Fernandez a trionfare precedendo Jorge Martin. Riflettori puntati quindi anche su Marco Bezzecchi, che a rientro dopo l'infortunio firma così la tripletta Aprilia e resiste nel finale agli assalti di Alex Marquez, chiudendo quindi in terza posizione. E con questo il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.

0: 10 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Flamenco Paranoia su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buongiorno e buona mattinata insieme qui su Radio Latte Miele, lunedì 10 di agosto insieme fino a mezzogiorno. Ciao, io sono Doug. Se è la prima volta che ci sentite, metti caso che qualcuno è in giro per l'Italia, sta giocherellando un po' con l'autoradio, ci trova, e che radio è? Questa è Radio Latte Miele, cara amica, caro amico. Sappi che qui c'è tanta bella musica italiana, tanti bei sorrisi e tanta voglia di stare insieme per quel che riguarda, insomma, il tuo viaggio. Sappi che ci trovi qui sempre e tutti i giorni. Un saluto al maestro Cappellato in regia. Buongiorno maestro, siamo arrivati a 3 su 12, quindi un nono. Giusto? Un quarto? Direi già un quarto. Cavoli, vola il tempo quando ci si diverte, eh? Hai visto? Dai, va che roba. Allora, visto che poco fa abbiamo sentito Samurai J, uscito dall'ultimo Sanremo come una delle grandi rivelazioni proprio di questo anno musicale 2026, parleremo proprio di Sanremo, perché nel corso del tempo di giovani ne ha lanciati veramente tanti e ci sono delle novità che riguardano il regolamento della prossima edizione.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono 2,99 euro. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è 3,49 euro. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

succede come un treno in mezzo a un temporale. Tutto è tranquillo, senza scossoni.

0: Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola su Radio Latte Miele. Ancora un buongiorno e un buon lunedì. Parlavamo poco fa di Sanremo, delle grandi novità che ci aspettano per la prossima edizione, con pare 24 artisti. Dai, un buon numero, onesto. Non facciamo le 5 del mattino, però comunque ci divertiamo lo stesso. C'è una novità, un po' un colpo di scena, si torna, si va, si cambia per non cambiare mai, per quanto riguarda invece il regolamento dei giovani. Quest'anno, nel 2027, Stefano De Martino, nuovo direttore artistico della competizione, ha deciso di recuperare un po' quella formula baglioniana, di epoca Baglioni, di cioè usare la formula di Sanremo Giovani in una gara separata, perché poi quello che vincerà questo concorso confluirà all'interno dei 24 già big della competizione del 2027. Quindi si torna a una logica che sì, dà spazio ai giovani, volendo, ma uno solo. Gli altri anni erano un po' di più, insomma, un po' dispiace questo discorso. Comunque, c'è già stato un precedente negli anni passati, ad esempio a dicembre 2018 Mahmood ed Einar conquistarono il pass diretto per entrare nei big nella competizione del 2019, infatti poi vinta da Mahmood battendo all'ultimo momento Ultimo, che era dato per super mega giga favorito. Poi negli anni la cosa è cambiata ulteriormente, con Amadeus i due sono diventati tre, da tre sono diventati sei, da sei no, forse erano un po' troppi, allora torniamo a tre, e quindi ogni volta cambia ed è sempre diverso. Però comunque il gioco rimane lo stesso, dipende di capire se ne vale la candela. Questo è un po' quello che capiranno i giovani nelle prossime settimane. Intanto il regolamento però è online. Ascoltiamo Carmela, questa è di Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Cioffi con Carmela su Radio Latte Miele. Chissà che magari sarà proprio Cioffi uno di quelli che tenteranno la strada di Sanremo Giovani in questo 2026. Sanremo Giovani che vede ogni anno cambiare un po' la propria formula, secondo me generando però un po' di confusione sia in chi la guarda sia in chi dovrebbe partecipare, perché tutti gli anni c'è un format diverso. Si sta cercando, spero, di trovare un po' una quadra, una formula che funzioni, che possa dare un certo tipo di continuità, un percorso a questo, comunque un contenitore che ha sempre dato grandi soddisfazioni alla musica italiana. Ricordiamoci che abbiamo scoperto alcuni dei più grandi artisti dell'epoca contemporanea: Ramazzotti, Giorgia, Laura Pausini, insomma veramente tantissimi sono passati dai giovani per poi diventare i big di oggi, che tutti conosciamo molto bene ed amiamo alla follia. Comunque le tappe prossime dovrebbero essere queste: in queste settimane ci saranno gli ascolti privati dei brani che verranno inviati, le audizioni, e poi si finirà con 6 finalisti selezionati che dovrebbero andare in prima serata su Rai 1 con un finalone il 18 dicembre al Teatro del Casinò di Sanremo, probabilmente la stessa sera dove verranno svelati anche i nomi dei partecipanti. Quindi solitamente un po' il gioco è proprio questo qua. Quello che un po' da addetto ai lavori, mi definisco così, forse erroneamente in questo modo, è vedere un solo giovane che poi andrà alla finale di Sanremo 2027. Secondo me ci potevano stare almeno 2, dai, facciamo 3, che tre, il terzo viene da sé, no? Di solito si dice così. Quindi un po' il peccato è questo, magari così quest'anno ci fa un tentativo, l'anno prossimo però dai, diamo più spazio ai giovani, perché Sanremo serve anche a questo.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Si parlava poco fa delle novità del prossimo Sanremo, quello del 2027, palco dell'Ariston che negli anni ha visto esibirsi tantissimi artisti. Loro hanno partecipato una volta e quella volta hanno vinto. Iniziamo con i Pooh.

la stai su Radio Latte Miele in questo lunedì mattina 10 di agosto, l'ultima mezz'oretta insieme prima di dare il cambio ad Anna Patti, che sarà con noi e vi accompagnerà mentre preparate il pranzo. Io vi ho portato a fare la spesa, lei vi accompagna mentre voi siete intenti ai fornelli. Parlavamo poco fa di Sanremo, ma nello specifico anche proprio di Sanremo Giovani, una delle migliori vetrine, penso al mondo, dedicate ai giovani artisti che vogliono sfondare nel mondo della musica. Tutto partito in quel lontano 1984, quando Pippo Baudo ebbe una delle sue tantissime intuizioni della sua carriera, quella di dedicare uno spazio, un ritaglio di tempo all'interno di Sanremo proprio a giovani artisti che nessuno aveva quasi mai sentito, quindi grandi talenti sì, ma molto poco conosciuti. E dire che è partito tutto con quell'Eros Ramazzotti e Terra Promessa, quello è anche un colpo di fortuna, quello è un grande colpo di fortuna, perché se non ti va bene il primo colpo non so se poi gli altri riesci a sostenere diciamo la tua idea e il tuo percorso. Invece guardate cosa vi ho portato, Eros Ramazzotti, cioè meglio di così cosa potevo fare. E infatti da lì la categoria dei giovani o delle nuove proposte, come vogliamo chiamarla, si è evoluta nel tempo sì, ma ci ha sempre dato grandi soddisfazioni. Anni 90, pensiamo poi a cosa è successo in seguito, Laura Pausini, La Solitudine vinta, poi diventata vero e proprio emblema della categoria dei giovani a Sanremo. Nel 93 il format si stacca e diventa qualcosa di a sé stante e da parte, un contenitore sia televisivo che radiofonico pensato proprio per selezionare i giovani talenti da mandare poi all'Ariston. Tra quei 42, tantissimi ragazzi, tra quei 42 partecipanti c'era anche una giovanissima Giorgia. Quindi vedete che alla fine come contenitore funziona e ha sempre funzionato molto bene. Poi le cose si sono un po' incasinate a un certo punto, sono un po' diventate un po' più difficili, ma lo vediamo insieme tra poco. Intanto andiamo in un paese fresco, baciato dal vento e dall'erba verde, il verde Irlanda. Del resto, se non ne parlano loro in questa canzone di Fiorella Mannoia del 1992, non saprei come altro definirlo. Bellissimo brano da ascoltare su Radio Latte Miele, questa è proprio Il cielo d'Irlanda.

0: il cielo d'Irlanda, l'allegria di questa canzone di Fiorella Mannoia su Radio Latte Miele, quando si parlava poco fa di una gara anche tanto cara proprio a Fiorella Mannoia, ha partecipato tante volte nel corso degli anni senza mai riuscire a trovare la vittoria finale, portarsi a casa quel bel leone palmato d'oro da tenere in soggiorno. Parliamo di Sanremo, della categoria dei giovani, che nel corso del tempo ha subito tante di quelle modifiche da un po' aver perso il conto, perché se partiamo da una idea tanto semplice, poi si è un po' accartocciata su se stessa, forse. Ad esempio, negli anni 90, chi si ricorda quei Sanremo che non finivano mai, quelli di Pippo Baudo non finivano mai, con tantissimi 20, 25, a volte anche 16, 30, insomma, numeri vari di giovani che si esibivano sul palco. Fino poi a diventare una categoria che ha cambiato spesso nome e pelle: Sanremo giovani, Sanremo social, nuove proposte, insomma, cambiando molto spesso e diventando un po' confusionaria. La cosa che però è sempre stata costante è l'assottigliamento dei numeri. Se si parlava di 42 nel 1993, ad esempio poi negli anni 90 e primi 2000 si è passati a 12 o 16 a volte, poi sono diventati 8, poi sono diventati 4, mo diventa 1, quindi capite che le cose diventano sempre più difficili per i giovani ragazzi riuscire a farsi strada nel mondo della musica, soprattutto se una cosa che potremmo definire, e dobbiamo definirla, di servizio pubblico come Sanremo gli dà poco spazio, e quel poco spazio che hanno spesso è magari legato o alla primissima serata, 8:30, quando la gente sta ancora mangiando, oppure addirittura alla fine, alle 2:30 del mattino, quando la maggior parte di quelli che ancora stanno guardando la televisione in realtà dormono. Quindi comunque le cose diventano un po' più complicate. Diamo spazio ai giovani, va bene? Bravi.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: Getta Live. Info e biglietti su iDays.it.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

complice e non ti scordo più. Piove, adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

0: banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.
1: Alex Britti con Piove, che più è diventato un augurio che una constatazione di questi tempi di siccità un po' in tutta Italia. Ne parlavamo anche poco fa in realtà di nuove proposte di Sanremo Giovani. Anche Alex Britti è stato uno di quelli che ci ha regalato proprio quel concorso, vinto da lui nel 1999 con Oggi sono io. La canzone che poi è cantata da lui, l'ha sentita Mina, ha detto: ma sai che è proprio bella questa canzone, non è che me la presti? E da lì è nato anche questo bello omaggio, grandissima cover, quasi di pari successo rispetto all'originale, cantato da Alex Britti, portata sul palco dell'Ariston nel 1999 e che era garantito così un posto nella storia della musica italiana.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: 11:59.
1: Splendente come un girasole è arrivata Annina Patti.
2: Addirittura, buongiorno, certo. Buon lunedì.
1: Oggi sì, vai a una festa in maschera dopo?
2: Oggi sì, vado a una festa
1: a tema casa nella prateria.
2: Casa nella prateria, oppure anche quando metto questo vestito mi dicono che fa molto Happy Days.
1: Anche
2: sì. Molto signora Cunningham.
1: Allora è una festa a tema Happy Days,
2: esatto.
1: Nella prateria.
2: Perfetto, direi l'ideale.
1: Ciao Annina, buongiorno.
2: Ciao Doug, buongiorno.
1: Tutto bene?
2: A te.
1: Hai passato
2: bene.
1: Un buon weekend?
2: Sì, tranquillo, dai. Sì.
1: Litigando col telefono, visto?
2: Litigando col telefono che credo mi stia per abbandonare.
1: Ma sai che quelli lì sono programmati per mollarti a un certo punto.
2: Beh, insomma, è il mio record, perché di solito questo... sono 6 anni che ce l'ho. È il mio record. Di solito dopo 2 anni mi dava qualche problema
1: il
2: telefono.
1: Ma ci sta, dai.
2: Ci sta?
1: Sì. Vabbè. Sì. 6 anni è buonissimo.
2: È buonissimo. Allora me ne faccio una ragione.
1: E dovresti.
2: E mi decido a cambiarlo prima che mi molli definitivamente.
1: Oppure aspetti che muore.
2: Sì, di solito faccio così.
1: Però non mi sembra tanto in vita.
2: No, esatto.
1: Più di là che di qua.
2: Cioè, è carino, mi sta avvertendo, mi dà dei segnali da un paio di giorni.
1: Dice, ciccia, qua
2: esatto, è finita. Va bene.
1: Io vado.
2: Va bene,
1: Andrei.
2: Doug.
1: Torno
2: grazie.
1: Domani alle 8. Ciao Annina, domani.
2: Ciao a te.
1: Grazie al maestro Cappellato che ha raggiunto un terzo della sua giornata, giusto?
2: Molto bene.
1: Ciao, a domani, un abbraccio.
2: A domani, Doug, grazie mille. Noi cominciamo con Emma e Fabri Fibra. Mas...

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga qui su Radio Latte e Miele. Ancora buongiorno, ben ritrovati da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia. Buon inizio di settimana e buon 10 di agosto a tutti voi. Vi do anche il nostro contatto, quello di WhatsApp, per chiacchierare con noi, il 335-787-1910. Staremo insieme fino alle 16, quindi 4 ore insieme quest'oggi. Tante notizie, tanta musica come sempre ad accompagnarci. A proposito di notizie, sentiamo le ultime dalla nostra redazione.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Tensioni sui migranti, nuovo capitolo nello scontro Italia-Spagna, torna a salire la tensione a Ceuta, dove protesta la popolazione e dove gli 007 monitorano i canali social. Si teme un nuovo blitz coordinato che potrebbe portare a un ingresso di 50.000 persone intorno a Ferragosto. Invocando il rischio terrorismo, il ministro degli esteri Tajani tira dritto: fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Si fa sentire anche la premier Meloni, che insieme alla collega danese Frederiksen posta sui social un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Rimane caldo il fronte Germania, che annuncia trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Non accadeva dal 2022. Il Viminale precisa: nessun dublinante da riprendere dalla Germania. Violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione, il branco che ha aggredito e picchiato violentemente l'uomo, che una volta riaccompagnato, ferito a casa, ha iniziato a sentirsi male. Portato nell'ospedale di Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto dopo poche ore per le conseguenze del linciaggio. Tragico incidente stradale ieri nelle campagne del Foggiano. Un Ford Transit con 10 braccianti a bordo si è ribaltato. Un lavoratore è morto, altri 9 sono rimasti feriti. Il gruppo, composto da lavoratori di origine marocchina, regolarmente assunti e tra i 21 e i 49 anni, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del Molise. E il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nel Leccese. Del 28enne originario di Ugento era stata denunciata la scomparsa poche ore prima. Il corpo è stato trovato semi nascosto da un cespuglio su una provinciale. Si ipotizza sia stato travolto da un'auto pirata che non si è fermata per i soccorsi. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sara e San Giovanni con le ragazze qui su Radio Latte e Miele. C'è una storia molto divertente che sta coinvolgendo il web, che ha come protagonista Biagio Antonacci. È un suo fan, questo sicuramente possiamo dirlo, che proprio in questi giorni, nelle scorse settimane, Biagio Antonacci è stato a Lucera e il fan era alla sua ricerca. Vi racconto meglio tra poco. Intanto Biagio Antonacci lo sentiamo con Giulia, l'ultima canzone.
1: Canterò

0: fantasia.
1: Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone qui su Radio Latte Miele. Allora, siamo a Lucera, provincia di Foggia, dove, dicevo, è stato Biagio Antonacci per una serie di concerti e da un'idea probabilmente nata per scherzo è nato poi uno dei tormentoni social dell'estate di Lucera. L'idea parte da Francesco Paoletti, ideatore dei canali social Paoletti's Farm, che da giorni pubblica proprio sui suoi canali tutta una serie di post divertenti, surreali, alla ricerca di Biagio Antonacci. Il desiderio era quello di scattare una foto con Antonacci, cosa che poi non è riuscita, però ogni giorno raccontava appunto le peripezie per riuscire ad incontrarlo e scattare la foto e i modi in cui magari si è consolato visto che Antonacci non l'ha trovato, coinvolgendo mai in mano diverse persone, tra cui anche l'assessore alla cultura del comune di Lucera, Mariangela Battista. Anche lei ha lanciato un appello ad Antonacci perché, insomma, con grande ironia ovviamente, affinché si concedesse e facesse questa tanto attesa fotografia. La telenovela continua e chissà, forse nei prossimi giorni, visto che ci saranno altri cantanti ospiti a Lucera, Mario Biondi e anche Nino D'Angelo, magari insomma Paoletti continuerà e cercherà anche loro, e chissà, magari stavolta sarà anche fortunato, poi alla fine riuscirà a scattare questa foto con un VIP.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.
3: Si viaggia nel tempo a quest'ora su Radio Latte Miele, allora tra poco andiamo nel 1984 con Ron, il viaggio parte però adesso dal 79 con Renato Zero e Il Carrozzone.

0: volta che Ron è venuto a trovarci ai numeri uno, e tra le tante storie bellissime e anche molto divertenti che ci aveva raccontato in quella puntata, c'era anche una storia che riguardava proprio questo pezzo, questa canzone. Se ve lo siete perso quell'appuntamento dei numeri uno, o se vi va di riascoltarlo perché secondo me ne vale davvero la pena, fatelo, lo trovate tra i podcast nella nostra sezione podcast sul sito lattemiele.com. Parliamo di stelle, ma soprattutto parliamo di un luogo veramente magico nel cuore della Sardegna. Tra le colline del Barigado, nella provincia di Oristano, c'è il paese di Allai, che è immerso nella macchia mediterranea, conta meno di 300 abitanti, e qui al calare della sera si spengono le luci e si accende il cielo stellato, restituendo uno spettacolo che ormai è piuttosto raro e che ci riporta indietro nel tempo. E proprio per questo motivo il borgo ha ottenuto primo in Italia la certificazione di Villaggio delle Stelle, che viene rilasciata dall'Istituto di Astrofisica delle Canarie ai territori che garantiscono condizioni ideali per l'osservazione astronomica. Tra poco vi dico come hanno fatto, perché ci hanno dovuto lavorare ovviamente per creare le condizioni adatte e anche per avere questo riconoscimento. Ve lo racconto tra poco, intanto Vasco Rossi.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

viaggio ci ha portato anche nel 1994 e abbiamo riascoltato insieme a voi questo grande successo di Vasco Rossi, Senza parole. E in effetti si può rimanere senza parole in luoghi così magici come quelli che vi stiamo raccontando in questo momento, il villaggio di Allai in Sardegna, con livelli minimi di inquinamento luminoso, un'elevata qualità ambientale e una concreta strategia di valorizzazione del patrimonio celeste. Sono proprio questi gli elementi che hanno fatto sì che il paese potesse conseguire la prestigiosa onorificenza di cui vi parlavamo prima, che è riconosciuta dall'Unione Astronomica Internazionale, dall'UNESCO e dall'Organizzazione Mondiale del Turismo. Ci sono voluti però 4 anni di lavoro, perché l'illuminazione pubblica è stata riprogettata secondo criteri sostenibili per dare la luminosità verso il basso, azzerando la dispersione. Sono state installate anche delle panchine panoramiche dedicate proprio all'osservazione del cielo, corredate da mappe stellari consultabili dai visitatori. E poi ovviamente ci sono stati degli eventi di divulgazione, dei workshop fotografici che hanno coinvolto i cittadini, gli studenti, e il lavoro è stato condotto con il supporto del planetario dell'Unione Sarda a Cagliari e di 2 astrofisici. Diciamo che questo è uno dei luoghi più importanti, come dicevamo, in Italia. Poi di osservatori ce ne sono altri 2 importanti in Italia, uno in Valle d'Aosta e uno in provincia di Palermo. Per il resto è molto difficile nel resto d'Italia vedere bene il cielo e vedere la Via Lattea semplicemente, o le stelle, perché c'è troppo inquinamento luminoso. Quindi su questo l'Italia deve ancora lavorare.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Spot. Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
2: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
1: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
2: Alcamo, così vicina, così sorprendente.

Laura Pausini, come se non fosse stato mai amore, a concludere il nostro viaggio nel tempo. Continuiamo a parlare di stelle perché da stasera in poi ci sarà il fenomeno bellissimo delle Perseidi, delle stelle cadenti. Chissà come le vedranno bene in Sardegna ad Allai, secondo me ne vedranno veramente tantissime. Allora, si dicono tante cose, tante cose si sono dette, tante storie sono legate alle stelle cadenti. La scienza ci dice semplicemente che è il passaggio della Terra, che nel suo moto intorno al Sole attraversa l'orbita di questa cometa, e quindi noi vediamo ovviamente questi detriti, e che per noi sono molto più magici, la magia appunto delle stelle cadenti. Ma ogni epoca e ogni territorio ha dato un significato a queste stelle cadenti. Per esempio in Cina erano presagio di sventura le stelle cadenti, e nell'antica Grecia sono legate ad un mito, che è il mito di Fetonte, che era il figlio del dio del Sole. E un giorno questo ragazzo gli chiese di poter portare, di poter guidare lui il carro solare, e però fece un sacco di disastri sia in cielo che in terra. In terra, a quanto pare, secondo il mito, nacquero i deserti, perché appunto le terre si avvicinarono troppo al sole e furono incenerite. Zeus, per punirlo, lo uccise con una saetta, e i greci credevano che le stelle cadenti fossero i frammenti del corpo di Fetonte che ogni anno continuano a piovere sulla Terra. Meno magica forse dell'idea che abbiamo noi, molto meno magica, e noi invece le troviamo meravigliose e le affidiamo i nostri desideri.

Siamo quasi alla fine della nostra prima ora insieme in questo lunedì mattina e dovunque voi siate, qualunque cosa stiate facendo, ascoltate e seguite Radio Latte Miele attraverso il nostro sito lattemiele.com. Lì c'è lo streaming e quindi potete sentire la radio, ma potete trovare anche tutte le notizie che riguardano il mondo della musica.

0: 12:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Brush con Da Dio ad aprire la seconda ora insieme qui su Radio Latte e Miele in questo lunedì 10 di agosto. Ancora buongiorno e bentrovati da parte di Anna Patti. Tra poco continuiamo con le nostre curiosità, le nostre notizie, ma adesso invece puntualissimi, diamo la linea a Francesco Bianco per OK Salute e Benessere.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stuviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79 euro, mentre i formati ricarica sono 2,49 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: OK Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Quante volte da piccoli ci siamo sentiti dire spegni la TV o ti si brucia il cervello? A quanto pare la saggezza popolare non aveva del tutto torto. Un imponente studio scientifico durato quasi, pensate, 24 anni ha scoperto che passare ore sul divano a guardare la televisione ha un impatto visibilmente negativo sulla struttura cerebrale. Tuttavia la vera sorpresa emersa dalla ricerca non riguarda solo quanto stiamo seduti, ma cosa fa la nostra mente mentre siamo fermi, e incredibilmente le conseguenze colpiscono in modo drammatico quasi esclusivamente gli uomini. La ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista Alzheimer's and Dementia ha seguito oltre 1700 persone per quasi un quarto di secolo, dall'età media di 50 fino ai 75 anni. I ricercatori dell'Università della California del Sud hanno analizzato le abitudini dei partecipanti per poi sottoporli a risonanza magnetica cerebrale. I risultati hanno mostrato un solco netto: chi guardava molta TV mostrava una riduzione del volume cerebrale nelle aree più vulnerabili all'Alzheimer e un aumento delle lesioni della sostanza bianca, indicatori di declino cognitivo. Chi passava la giornata seduto a lavorare al computer o alla scrivania presentava un cervello nettamente più sano e voluminoso. E l'attività fisica? Gli esperti hanno isolato questa variabile: fare sport non annulla i danni mentali causati da troppe ore di TV passiva. Il dato che ha spiazzato gli stessi scienziati: la differenza di genere. Il legame tra TV e atrofia cerebrale è risultato spaventosamente più forte negli uomini rispetto alle donne. Come si spiega questo fenomeno? Il biologo Nathan Fetter sottolinea due fattori principali: il modo di guardare la TV. Le donne tendono a guardare la televisione interrompendo più spesso la seduta per svolgere altre mansioni domestiche o personali. Gli uomini, al contrario, tendono a maratone immersive e ininterrotte di sport, film, serie televisive. Fattori biologici e ormonali. Il cervello maschile e quello femminile potrebbero reagire diversamente alla sedentarietà prolungata e invecchiare con ritmi e modalità differenti. La vera lezione di questo studio è che non tutte le ore passate seduti sono uguali. Guardare la televisione è un'attività cognitivamente passiva. Il cervello si spegne, subisce le immagini e spesso si associa a snack, spazzatura o colpi di sonno sul divano. Al contrario, la sedentarietà d'ufficio o da studio, rispondere alle email, risolvere problemi, pianificare, leggere o persino fare puzzle e lavoretti manuali, costringe la materia grigia a lavorare. Questo sforzo continuo crea una riserva cognitiva, uno scudo protettivo che aiuta il cervello a resistere all'invecchiamento e alla neurodegenerazione. Per anni ci siamo concentrati solo su quanto tempo le persone passano sedute. I nostri dati dimostrano che dobbiamo iniziare a guardare cosa fanno mentre sono sedute, spiega il dottor David Reitlin. La prossima volta che vi preparate per una maratona di serie televisive, ricordatevi di concedere al vostro cervello una pausa attivamente stimolante. La vostra memoria vi ringrazierà. Grazie per essere stati con noi.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini con Bam bam bambina qui su Radio Latte Miele. Elettra Lamborghini ha rilasciato un'intervista al magazine statunitense People in cui ha raccontato un po' della sua vita con il marito Afrojack. Ha rivelato anche quali sono i segreti del loro rapporto. Potrebbe sembrare strano, ma in realtà quando i due sono insieme vivono una vita molto molto semplice. Cioè lei stessa ha detto: noi guardiamo film, ci rilassiamo, ordiniamo del cibo da asporto. Ma hanno scoperto da poco di avere anche una passione in comune, quella di fare puzzle, e in queste ultime settimane pare ne abbiano fatti un paio insieme. Ma Elettra Lamborghini e Afrojack, che vivono tra Milano e gli Stati Uniti, Anversa, hanno delle regole ben precise per far funzionare la loro relazione. Devono vedersi, cioè non possono stare separati più di 8 giorni. Infatti pare che lui lo scorso anno, per rispettare questa regola, abbia preso 220 voli, che non sono pochi ovviamente. Sì, vola col suo aereo privato, però comunque fa 220 voli. Ogni giorno poi devono fare una videochiamata prima di addormentarsi e si devono sentire almeno 2 o 3 volte al giorno. Pare che lui abbia detto che se non le parla prima di dormire è triste. È un romanticone Afrojack. E lei l'ha detto, ha detto: siamo un po' smielati, lo ammettiamo, però insomma questa regola fa funzionare la loro relazione. E io lo trovo bello. Bravi, mi fa sempre tanta simpatia comunque Elettra Lamborghini. Ed è bello sapere che ha una vita normale, normalissima, come quella di ognuno di noi, con ovviamente qualche vantaggio in più, diciamo qualche vantaggio. Ci sono Gianni Morandi e Alessandra Amorosa. Adesso continuiamo con la musica qui su Latte e Miele, c'è Hit Parade.

Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade qui su Radio Latte Miele. Gianni Morandi sarà uno dei tanti protagonisti della manifestazione all'Aquila dal 23 al 29 di agosto della Perdonanza Celestiniana, questo storico evento civile e religioso che viene organizzato, è arrivato alla 732esima edizione, viene organizzato appunto all'Aquila e che tra l'altro dal 2019 è stata riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. E accanto al programma religioso, la Perdonanza propone un ampio cartellone culturale con spettacoli di teatro, di musica, di danza, e proprio la cerimonia di apertura, che sarà il 23 di agosto, sarà trasmessa in diretta su Rai 1, tra l'altro trasmessa proprio dallo scenario incantevole della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Tanti gli ospiti, come vi dicevo, tra cui Gianni Morandi, ma anche Massimo Ranieri, Salda Vinci, Marco Masini e Simone Cristicchi, e tanti esponenti anche del mondo dello spettacolo, tra cui Laura Chiatti, Raul Bova e Giorgio Pasotti. La serata inaugurale sarà dunque visibile da tutti noi proprio su Rai 1.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla nel formato tripacco è 2,99€. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante Aio 2 è a 49,90€ e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a 19,99€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Spot. Si viaggia su Radio Latte Miele come sempre a quest'ora e tra poco il viaggio ci porta nel 1984 con Loredana Bertè, ma cominciamo subito con Sandro Giacobbe, Signora Mia dal 1974.

viaggio ci ha portati nel 1984 per farci riascoltare Il ragazzo mio nella versione di Loredana Bertè. Parliamo di vacanze e parliamo di una tendenza che sta crescendo tra gli italiani di anno in anno, e quest'anno ha avuto una crescita esponenziale, quella dello scambio di casa. Cioè la vacanza comincia praticamente consegnando ad uno sconosciuto le chiavi del proprio appartamento e prendendo quelle del suo, un classico appunto dello scambio di casa. Il motivo per cui è cresciuta tanto in questi ultimi 2 anni soprattutto è ovviamente economico. Tanti italiani dicono che non avrebbero neanche fatto la vacanza se non avessero avuto la possibilità di farla in questo modo, attraverso lo scambio di casa, perché comunque eliminare il costo dell'alloggio dal costo complessivo della vacanza significa risparmiare veramente tanto. La Sicilia è tra le 5 regioni più richieste, seguita da Toscana, Lazio, Veneto e Sardegna. Come funziona? C'è una piattaforma che aiuta ovviamente a realizzare lo scambio casa. Si può ospitare qualcuno, accumulare dei crediti virtuali. Ovviamente non c'è uno scambio di denaro chiaramente tra chi ospita e chi viene ospitato, ma il fatto che si risparmi tanto scegliendo lo scambio di casa non è l'unico dei motivi per cui gli italiani in questi anni stanno riscoprendo questo modo di viaggiare. Di motivi in realtà ce ne sono altri, sembrano essere diventati importanti tanto quanto quello economico. Ve li racconto tra pochissimo, intanto ascoltiamo Gino Paoli con 4 amici.

0: Gino Paoli con un grande classico, ormai lo è diventato, Quattro Amici dal 1991. Parlavamo di scambio casa, dicevamo che è cresciuta da parte degli italiani la scelta di questo tipo di vacanza, però ridurla semplicemente alla vacanza a buon mercato in effetti sarebbe un errore, perché questo tipo di vacanza offre tanti benefici, come abitare temporaneamente un luogo anziché limitarsi a visitarlo, quindi fare la spesa nel negozio sotto casa, conoscere i vicini, anche l'idea di fare delle nuove amicizie proprio nel circondario, lì dove è la casa, è uno dei motivi che spinge a questo tipo di vacanza. Anche chiedere consigli su come passare le giornate e quindi abitare davvero quella città. Tra l'altro, attraverso la piattaforma è diventata sempre meno un salto nel buio, anzi è diventata sempre di più un sistema organizzato, perché appunto ci sono profili verificati, recensioni, tante garanzie. E il 60% dei nuovi iscritti sceglie la campagna o la montagna di più, sempre di più rispetto alle spiagge o al mare, mentre si è verificato che il 60% degli ospiti diretti in Italia arriva soprattutto dalla Francia e dalla Spagna. Insomma, lo scambio vacanze è cresciuto tantissimo, vi dicevo all'inizio, in questi due anni. Quest'anno sono stati all'incirca 24.000 gli ospiti nelle tante case vacanze in Italia. Insomma, è una cosa che funziona. Chissà, magari qualcuno di voi che ci sta ascoltando l'ha provato. Raccontatecelo se volete al 335-787-1910.
1: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitto, povere!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Spot. Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
8: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
7: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
8: Alcamo, così vicina, così sorprendente.

Stramazzotti a chiudere il nostro viaggio che ci ha riportato al 2003 con Un attimo di pace. Parlavamo di cambio casa e a me, quando si parla di scambi di casa, mi viene sempre in mente un classico del cinema, ovvero L'amore non va in vacanza, il film con protagoniste Cameron Diaz e Kate Winslet, dove c'è una produttrice americana, appunto Cameron Diaz, e una giornalista inglese, Kate Winslet, che si scambiano le loro case, deluse dalle loro rispettive storie d'amore, e da lì poi partono delle vicende bellissime con un bellissimo lieto fine. C'è anche un affascinante Jude Law e un fantastico Jack Black nel cast di questo film. Tra l'altro, potreste anche pensare di rivederlo proprio in queste sere, perché ho letto di recente una ricerca scientifica che dice che i film di Natale andrebbero guardati tutto l'anno, anche in estate, perché hanno la possibilità di far aumentare la dopamina, l'ormone del benessere, e riducono l'ansia e lo stress. Questo perché? Perché solitamente ci fanno vedere delle bellissime storie d'amore, all'inizio partono in maniera magari tragica con una serie di peripezie, però poi alla fine c'è sempre un lieto fine. Soprattutto ci sono storie in cui ci sono famiglie, in cui ci sono amicizie importanti, quindi tutti quei valori belli che comunque ci fanno star bene. E allora gli esperti dicono che fa bene vederli anche tutto l'anno, e che se si riguarda sempre lo stesso film ogni anno c'è anche un effetto positivo sul cervello, che viene ulteriormente stimolato a cogliere dei particolari che non erano stati colti precedentemente, con ottimi effetti sulla longevità del nostro cervello. Riguardiamo L'amore non va in vacanza stasera.

Siamo quasi alla fine anche della nostra seconda ora insieme, ma io ritorno a tra pochissimo perché comunque oggi stiamo insieme fino alle 16 e se volete chiacchierare con me fatelo pure al 335 787 1910.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore qui su Radio Latte Miele. Ancora buongiorno a tutti voi da parte di Anna Patti. Tra poco, in questa terza ora insieme, avremo un po' di notizie strane, particolari, curiose, ma comunque divertenti. E poi avremo modo anche di parlare di sport, tanto sport da seguire tra gli europei di atletica e anche gli europei di nuoto, perché proprio oggi sono cominciate le gare in vasca. Rimanete con noi.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

parlare d'amore qui su Radio Latte e Miele. Noi invece parliamo di una vicenda davvero strana, molto particolare, notizia curiosa che arriva dagli Stati Uniti, per essere precisi da New York. Allora, un residente di Brooklyn si è accorto, dopo aver svuotato casa, di aver buttato nell'immondizia gioielli e cimeli di famiglia. In modo particolare aveva gettato due anelli con un valore, ovviamente dal punto di vista se non altro affettivo, enorme per lui. Ha provato a cercarli, ma purtroppo invano, e allora ha voluto tentare un ultimo disperato tentativo, quello appunto di chiamare e chiedere aiuto all'azienda che gestisce l'immondizia proprio nella Grande Mela, e dicendo di aver buttato due anelli di grande valore affettivo per lui nella spazzatura e chiedendo se in qualche modo potessero aiutarlo a ritrovarli. È incredibile, ma vero, sono riusciti a ritrovarli. C'è un post che poi l'azienda ha pubblicato su X per celebrare proprio con grande soddisfazione il ritrovamento. Hanno raccontato come ci sono riusciti. Allora, innanzitutto hanno individuato il camion che aveva raccolto i rifiuti nella zona di Brooklyn indicata proprio dal residente. Da lì sono partite le ricerche, si sono messi a cercare tra circa 12 tonnellate di rifiuti, e da lì incredibilmente sono saltati fuori i due anelli che erano stati persi. E succede, altro che trovare un ago in un pagliaio. Qui sicuramente è stato molto molto più difficile, però bello che sia andato tutto bene, che ci sia stato un lieto fine in questa storia. Ci sono Giovanotti ed Alfa adesso con Buon Vento.

Giovanotti Alfa con Buon Vento qui su Radio Latte e Miele. Altra notizia curiosa che però ci riporta in Italia, ovvero siamo a Tarvisio in Friuli Venezia Giulia, nella torre medievale di Tarvisio. Fino al 30 agosto sarà possibile visitare una mostra dedicata ai nani, i nani da giardino, proprio nella cripta della torre medievale, quindi un luogo buio, umido, esattamente come una grotta, che sembra perfetto però per ospitare le rappresentazioni degli gnomi, creature legate al folklore popolare, al lavoro sotterraneo nelle miniere, creature che poi sono diventate famose grazie anche alla favola dei fratelli Grimm e soprattutto alla Disney con la favola di Biancaneve e i sette nani. E tra le curiosità in mostra c'è una storia tutta friulana, la serie originale di Biancaneve e i sette nani, prodotta nei primi anni 60 su licenza proprio della Disney, che era stata un po' pioniera nella traduzione 3D dei personaggi del cartone, conservata con uno speciale antibatterico. E poi ci sono vari gnomi, ovviamente, insomma, dalle selezioni più nuove a quelle più artistiche, ai classici nani da giardino. E in effetti questa mostra ha un titolo abbastanza particolare: Nani da giardino, design o cattivo gusto? Resta a voi la scelta, e soprattutto se siete da quelle parti magari potreste andare a dare un occhio a questa mostra.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti Bravo, Rap.
3: E batti tu animale, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Spot.
5: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea.
10: Le prevendite sono aperte.
5: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
11: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
12: Come vuoi.
11: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
13: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
14: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
15: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
16: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
17: Acquista i biglietti.
5: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
18: I partner di questo programma sono...
19: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
20: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
21: We serve.
22: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
23: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88.
24: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
25: Parcheggio custodito e gratuito.
26: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del

0: caffè.
1: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
2: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
3: Per cominciare qui su Radio Latte Miele un altro viaggio nel tempo, tra poco andiamo nel 1981 con Pino Daniele e adesso si parte dal 1976 con Adriano Celentano, c'è Svalutation.

Pino Daniele con Maccheo dal 1981, che bello riascoltare le canzoni di Pino Daniele. E tra poco parliamo di europei di moto. Stamattina ci sono state le batterie in vasca, tanti gli italiani qualificati per le finali e le semifinali, ne parliamo tra poco, ce n'è

0: Neck, se una regola c'è dal 1998. Allora, parlavamo di nuoto, europei di nuoto da Parigi. Tanti gli italiani che stamattina si sono qualificati per le finali e le semifinali. A partire dalle 18.30 c'è Razzetti che insegue una medaglia nei 400 misti. L'Italia in finale nella 4x2 stile libero sia femminile che maschile. E poi ancora Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile. Cecon in cerca di una medaglia nei 50 farfalla e Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Insomma, tutte da seguire davvero queste semifinali e queste finali. Si comincia, come vi dicevo, intorno alle 18.30, è possibile seguirle su Rai Sport e su Rai 2.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: Getta Live. Info e biglietti su idays.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: grandi classici di Cesare Cremonini, Marmellata numero 25 ci ha riportato nel 2005 e lì con questa canzone, con questa bellissima canzone si chiude questo nostro viaggio. Torneremo a viaggiare ovviamente anche nella nostra prossima ora. Continuiamo a parlare di sport, perché oltre agli europei di nuoto seguiamo insieme a voi in questi giorni gli europei di atletica. Brutta notizia che mi dispiace davvero dare è quella dell'infortunio di Mattia Furlani. Probabilmente è finito qui il suo europeo. Dopo il primo salto è atterrato male, era già reduce da un altro infortunio e purtroppo sembra così, sembra che insomma l'infortunio sia anche un po' più grave del previsto. Ci saranno degli accertamenti, sapremo nelle prossime ore di che cosa si tratta. Invece Leo Fabbri si qualifica per la finale di getto del peso e stasera da vedere, da seguire la finale dei 100 femminili con Zainab Dosso tra le protagoniste annunciate. E negli 800 metri invece maschili ci sono Pernici e Lazzaro che si sono qualificati proprio per la semifinale, quindi seguiamo anche, ovviamente facciamo il tifo per i nostri italiani in gara agli europei di atletica. Latte
1: e miele. Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

0: vola via una bolla.
1: Siete su Radio Latte e Miele con il meglio della nostra musica, dai grandi successi del passato alle novità, e soprattutto se non volete perdervi nulla di quello che accade qui su Radio Latte e Miele, soprattutto se state partendo per le vacanze, scaricate la nostra app.

0: che ti nasconderò dentro frasi che non sentirai.
1: Radio Latte Miele.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Achille Lauro, la città degli angeli, quest'ora di Latte e Miele. Diamo inizio anche alla quarta e ultima ora in compagnia di Anna Patti, quest'ora di Latte e Miele, in questo lunedì 10 di agosto, con Umberto Cappellato sempre in regia. Però insomma la giornata ormai è oltre la metà. Per me è l'ultima ora, poi arriverà Francesco Carruba invece a tenervi compagnia fino alle 20. Tra poco continuiamo con le nostre notizie, con le nostre curiosità e soprattutto la nostra ottima musica. Se volete scriverci, vi ridò il nostro contatto, il 335 787 1910.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 19 lavaggi è 8,99 euro. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99 euro. E per stoviglie brillanti c'è April. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90 euro. Trovi anche il cura lavastoviglie a 2,79 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: maledetto me.
1: Fulminacci con Maledetto me, lo stesso Fulminacci si stupisce che questo pezzo giri così tanto in quest'estate 2026 nella radio, perché dice, parla del Lungotevere, del quotidiano, ma non è un pezzo estivo, e lui stesso dice: non avrei mai pensato che un brano così privo di compromessi potesse arrivare a tutti, ma è un po' la sfida, rilanciare sempre più in alto, scrivere dei pezzi complessi ma che al tempo stesso siano popolari, tipo Salirò di Daniele Silvestri, lo nomina proprio lui, che è il modello. Anno veramente importante questo per Fulminacci, il premio Mia Martini al Festival di Sanremo, il suo album Calcinacci che raggiunge il disco d'oro, un tour estivo che avrà la sua appendice a novembre in Spagna. Ha rilasciato una bellissima intervista Fulminacci a Repubblica qualche giorno fa, in cui parla di se stesso a 360 gradi e dice che comunque lui è un tristone, è un sociopatico, lo era quando ha cominciato a cantare, lo è anche oggi, dice, però adesso ci scherzo un po' più su, d'altronde gli fanno paura tante cose, soprattutto lui dice invecchiare, lo scorrere del tempo e anche la morte sono una delle cose alle quali lui pensa spesso, nonostante sia molto molto giovane, e queste cose un po' lo intristiscono. Sulla musica invece dice che secondo lui la musica al momento sta anche abbastanza bene, in generale parlava non solo della sua di musica. Quello che invece non sopporta sono proprio i social, ci dice, questo aspetto della tifoseria diffusa per cui o ci diamo tutti contro o cerchiamo tutti di aver ragione, è una cosa che a Fulminacci non piace affatto, e a novembre, dicevamo, chiuderà proprio il suo tour in Spagna, tour che lo sta portando in giro comunque per tutta l'estate. Andate a googolare, controllate le date, così se volete potete andare a vederlo dal vivo. Noi invece continuiamo con la musica, qui su Radio Latte e Miele arriva anche Gaia con Bossa Nostra.

Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Latte e Miele. Anche Gaia è in tour in quest'estate. Non c'è niente di più bello che andare a vedere concerti proprio in estate. Anzi, possiamo sfruttare i concerti come occasioni per conoscere i luoghi che stiamo andando a visitare. Il 21 di agosto Gaia sarà in concerto a Santa Marinella al Castello di Santa Severa e il 27 di agosto invece all'Arena dei Due Mari a Portopalo di Capopassero.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Si viaggia, ultimo viaggio insieme qui su Radio Latte e Miele, tra poco nell'87 con Vasco Rossi e adesso nell'estate del 1964 con Nico Fidenco, con te sulla spiaggia.

Vasco Rossi con Brava Giulia del 1987. A volte le canzoni hanno delle storie molto particolari. Per esempio questa era uscita come 45 giri, ma non aveva avuto grande successo, ma non per la canzone in sé, perché già nel 1987 45 giri non vendevano tanto. E infatti poi la canzone ebbe successo e venne rilanciata dall'uscita dell'album. C'è chi dice no, sempre dello stesso anno, che ebbe grande successo. Anche questa canzone ha una storia molto particolare, nascosta nei cassetti della PDU di Mina per tantissimi anni. Non è mai stata pubblicata come singolo, ma solo all'interno dell'album Cremona del 1996, ma è un suo grande successo. Mina con Volami nel cuore. Non è possibile.

0: Di questa canzone non è mai uscita se non in un CD versione promo che si può trovare ancora insomma online e che costa anche più dell'intero album. E certo, perché ovviamente è considerato come una rarità, lo è una rarità. Ci spostiamo in Cina e parliamo di questa cosa molto interessante che i cinesi stanno studiando, gli sparti traffico che si spostano da soli per ridurre gli ingorghi. Sono già una realtà in città come Nanchino e Yinchuan, sono già la normalità e hanno un nome molto evocativo, le corsie a marea che continuano ad evolversi. Come funzionano? Modificano la loro configurazione a seconda della pressione del traffico, quindi durante le ore di punta, quando le macchine aumentano, le corsie si spostano e lungo proprio le arterie viene installata una barriera sparti traffico automatizzata che è resa ben visibile da luci lampeggianti, da indicazioni luminose, e così diciamo che si spostano e cercano di veicolare le macchine nella parte in cui c'è meno traffico. In questo modo riescono a controllarlo e tra l'altro il controllo avviene proprio a distanza, non c'è bisogno di persone lì sul luogo. E è un'altra cosa particolare che c'è a Shanghai è l'alimentazione, perché le batterie sono alimentate dall'energia solare. Sarebbe interessante avere un sistema del genere anche qui, soprattutto in questi giorni, no, di grandi esodi, di grandi spostamenti. Sarebbe interessante, chissà che non ci si arrivi anche qui in Italia.
1: Grissimbon, Grissimbon, Grissimbon, da spezzare o inzuppare per merenda, aperitivo, ogni momento è buono quando senti.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Spot. Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
4: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
3: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
4: Alcamo, così vicina, così sorprendente.

Eccoci con Lascia Stare a concludere il nostro viaggio che ci ha riportato nel 2007. Parliamo di volley, soprattutto le nostre ragazze della nazionale italiana. Tra poco, alla fine di agosto, il 21 di agosto per essere precisi, inizieranno il loro cammino nell'europeo. Ma prima di trasferirsi in Svezia, dove inizierà appunto la fase a gironi dell'europeo, le nostre ragazze affronteranno un quadrangolare amichevole in Polonia. Da domani 11 di agosto fino a giovedì 13. Affronteranno la Francia, l'Ucraina e le ragazze appunto polacche, padrone di casa. Velasco ha convocato le 14 atlete che sono state protagoniste della Nations League, che hanno vinto la medaglia di bronzo alla Nations League. E allora seguiremo le partite insieme a voi e ovviamente vi terremo aggiornati.

0: che vuoi.
1: Quasi alla fine delle nostre 4 ore insieme in questa mattinata del 10 di agosto, tra poco arriverà Francesco Carruba e sarà lui a condurvi fino alle 20.

0: Radio Latte e Miele.
1: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

0: 16:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Siamo arrivati alla fine, cioè io sono arrivata alla fine delle mie 4 ore ed è arrivato anche Francesco Carrubba. Ciao Francesco.
3: Buongiorno, buongiorno, ciao Anna.
2: Oh, come che va? Bello ritrovarsi dopo tanto tempo.
3: È un po' che non capitava, vero?
2: Sì, stavamo facendo i conti anche noi, ma io tanto non mi ricordo e quindi...
3: Anch'io, memoria zero, ecco. Non puoi contare su di me, guarda,
2: perfetto.
3: Proprio zero, zero, zero.
2: Andati tutti e due su queste
3: fusi,
2: cose.
3: Fusi, perfetto. Anche dal caldo.
2: Fantastico, come stai?
3: Bene, bene, oh, dai, tu, bene. Tu?
2: Sì, tutto bene, tutto bene. Guarda, ho superato le mie prime 4 ore di oggi.
3: È uno scoglio.
2: È uno scoglio, sì, sì. Beh, no, non sembra, però comunque quattro ore. Sono belle impegnative. Adesso tocca a te.
3: Grazie.
2: Ti senti pronto?
3: Mi sento pronto.
2: Molto
3: grazie
2: bene.
3: Anche al nostro Umberto Cappellato.
2: Esatto, esatto. Io torno domani alle 12. Grazie a tutti per essere stati con me. Ciao Francesco.
3: Ciao Anna, domani. E noi abbiamo la musica italiana che ci accompagna, quella di Partenope, Merkel Cremon, Serena Brancale, The

0: Partenope, Merken Cremon, Serena Brancale, The Colors su Radio Latte Miele per il nostro pomeriggio insieme. Ciao da Francesco Carruba, grazie di nuovo al maestro Umberto Cappellato in regia. Allora, questo lunedì 10 agosto 2026 è anche la giornata mondiale del leone, non so se è stato raccontato, però insomma il leone non se la passa tanto bene, rischia l'estinzione, però il WWF e altre associazioni sono in campo per lui. Poi c'è anche la notte di San Lorenzo, questo sicuramente è stato detto durante il giorno, però è anche vero che la notte di San Lorenzo si avvicina quindi poi magari verso la fine di queste 4 ore insieme, fino alle 20, magari racconteremo ancora qualcosa. Intanto vi ricordo che il numero per i vostri messaggi scritti e vocali, se volete farci sentire la vostra voce, è sempre il 335 787 1910. Tra poco vorrei parlare insieme a voi anche di un'abitudine tutta italiana che abbiamo sulle spiagge, cioè quella dei furbetti dell'ombrellone, quelli che magari vanno in spiaggia il giorno prima, la sera prima, e lasciano l'ombrellone in prima fila per tenere il posto occupato l'indomani. Solo che in realtà, insomma, ci sono dei controlli sempre più spesso, perché questa cosa non va tanto bene.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari, lo posso confermare, sono tra i più scelti per la musica sulle spiagge, nelle piscine, nelle piazze italiane in quest'estate 2026. Ben ritrovati su Radio Latte Miele. Allora, magari qualcuno di voi a quest'ora è a casa, si sta rilassando, oppure al lavoro e quindi è impegnato, oppure è in spiaggia. Tanti italiani potrebbero esserlo in questa settimana che poi ci porta anche a Ferragosto. Allora, parliamo dei furbetti dell'ombrellone, questa abitudine abbastanza tipica del nostro paese di occupare i posti in spiaggia nottetempo, quindi per avere poi il posto bello l'indomani. Ne parla addirittura la testata tedesca Bild, che racconta anche un po' un giro di vite che c'è in questo periodo contro questa abitudine. Infatti sulle spiagge del nostro paese stanno aumentando i controlli e anche le multe. Secondo la testata tedesca, la causa di questa nostra abitudine sta anche un po' nel costo sempre più alto degli ombrelloni negli stabilimenti balneari. Effettivamente questa potrebbe essere una causa. Infatti nelle località più richieste la spesa è davvero alta. È stato calcolato che ad Alassio, in Liguria, proprio la Bild a calcolarlo, si spendono anche 340 euro a settimana per la prima fila. A Lignano Sabbia d'Oro, invece, che è la località più economica, si arriva a 164 euro a settimana, un po' meglio. Tra poco spieghiamo perché non si può occupare il posto sulla spiaggia, ma prima c'è il disco Latte Miele, è quello di Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso, Hit Parade con lo zampino di Jovanotti.

Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandro Amoroso su Radio Latte Miele. Stavamo parlando proprio dell'abitudine di piazzare l'ombrellone già dalla notte per tenere il posto occupato in spiaggia, ma non si può fare perché sostanzialmente in questo modo uno spazio pubblico diventa una proprietà privata, non si può fare, quindi questi ombrelloni piantati nella sabbia, a volte con i lettini, le sedie, diventano una forma di occupazione abusiva dello spazio demaniale. E allora la testata tedesca Bild, che si è occupata proprio di questo, racconta anche che le autorità costiere italiane stanno aumentando i controlli proprio contro chi lascia di notte l'ombrellone sulla spiaggia, e cita anche qualche episodio come quello di Marina di Peschici in Puglia, dove i controlli hanno portato insomma a un ritrovamento abbondante di queste situazioni: 180 ombrelloni tutti piazzati lì per tenere il posto, decine di lettini, anche 200 picchetti, quelli che si usano proprio per fermare nella sabbia l'ombrellone, e hanno trovato anche una tenda di campeggio. Da campeggio forse qualcuno avrà pensato: dai, non si sa mai, piantiamo anche la tenda, occupiamo più spazio ancora. Il problema è che ci sono le multe per chi viene sorpreso a occupare abusivamente la spiaggia con ombrellone o altro materiale, e la conseguenza può essere una multa fino a 200 euro, e in caso di comportamenti reiterati si può arrivare all'ipotesi di occupazione abusiva di suolo pubblico, appunto. Quindi bisogna fare attenzione.

Piove ancora mattina, l'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa per respirare. Il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa, oggi mi sento così

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia dal 1978 con Umberto Tozzi, Tu, e poi andiamo nell'82 con Loredana Bertè e ascoltiamo insieme Per i tuoi occhi, il nostro viaggio nel tempo della musica.

Per i tuoi occhi, Loredana Bertè dal 1982 su Radio Latiniere, il nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Abbiamo toccato gli anni 80, tra poco ci tuffiamo nei 90, ma prima vorrei mandare un saluto, un abbraccio ai bar di tutta Italia che restano aperti anche ad agosto, in queste settimane centrali che sono di ferie per tanta gente. Per esempio, un bar di Milano è stato anche intervistato dal Corriere della Sera proprio per questo motivo. Fino all'anno scorso anche questa attività ad agosto chiudeva i battenti, andava in ferie per 3 settimane, ma poi a un certo punto i suoi clienti, soprattutto quelli più anziani, hanno detto al titolare: ma che fai ad agosto? Ma ci lasci soli? Te ne vai? E allora si sono messi d'accordo. Il titolare ha detto agli anziani: se mi promettete che venite tutti i giorni, allora io tengo aperto. E quindi hanno mantenuto entrambi la promessa. I clienti un po' più anziani sono una trentina, hanno sopra gli 85 anni, quindi al mattino si siedono ai tavolini di questo bar, ci restano anche fino al tardo pomeriggio. E il titolare ha raccontato anche la storia di qualcuno di questi clienti. In particolare c'è una signora che lui chiama nonnina, perché ha 92 anni e finito il pranzo gli chiede sempre un Fernet riscaldato nonostante i 40 gradi, lo dice proprio il titolare, e dice anche: sospetto che sia quello l'elisir di lunga vita. E vedi che i bar diventano anche un luogo dove si può, insomma, si possono conoscere meglio le persone, magari anche scoprire i segreti della longevità. Vita. Arrivano i Litfiba, qui li ascoltiamo con un brano mitico del 1999. Intanto i Litfiba sono anche tornati a riunirsi per esibirsi tutti insieme sul palcoscenico, anche con Piero Pelù. Tra poco parliamo di lui. Ora ascoltiamo insieme Il mio corpo che cambia.

0: Il mio corpo che cambia, Ilit Fiba su Radio Latte Miele, la voce è sempre quella inconfondibile di Piero Pelù, che è protagonista di un film che ha anche scritto, si è occupato del soggetto della sceneggiatura, si intitola Piero Pelù, Rumore Dentro, ed esce proprio oggi. Era stato presentato in anteprima fuori concorso alla 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ma ora si può proprio vedere, diretto da Francesco Fei. Allora, è un film che parte da un episodio molto triste per Piero, perché nell'ottobre del 2022, durante una sessione di registrazione musicale in studio, ha avuto un improvviso shock acustico che è stato causato da un errore tecnico nel cambio delle cuffie, e questo gli ha provocato un danno permanente al nervo acustico. Quindi l'incidente ha portato anche alla cancellazione di un tour, e questo rumore dentro che sente Piero è diventato un'occasione anche per fermarsi, rigenerarsi e scrivere un intero nuovo album che si intitola Deserti. Come ha ritrovato la sua strada Piero? Grazie alla famiglia, agli amici, il viaggio e la musica, e si scopre nel film anche la sua devozione per Santa Sara la Nera, che è la protettrice dei viaggiatori, e Piero si è anche tatuato proprio questo nome su entrambi gli avambracci. Dopo l'incidente lui aveva attraversato anche un periodo di depressione, però appunto si è ripreso soprattutto grazie alla musica. Nel film ci sono anche amici, collaboratori, la sua famiglia, Ilit Fiba storici che abbiamo ascoltato, gli amici in generale, insomma, che gli hanno dato una mano in questi tempi duri.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i pedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccerilli,
3: State zitto, povere!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: La canicola africana continua a restare salda in area mediterranea e quindi su tutta l'Italia. Nel pomeriggio sole dominante, disturbato solo da locali acquazzoni di calore sui rilievi alpini e appenninici, temperature elevate e picchi di 38-39 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone temporalesche del pomeriggio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

Giorgia e Marco Mengoni su Radio Latte Miele ci hanno fatto sentire Come Neve e questa canzone mi ha fatto venire in mente la montagna, insomma, mi ha fatto venire un desiderio di montagna. Però ho letto questa dichiarazione: la montagna non sta semplicemente perdendo neve, sta perdendo pezzi. L'ha pronunciata Giancarlo Lenatti, che è una guida alpina, è un maestro di sci e da 30 anni gestisce un rifugio a 3609 metri d'altezza sul Pizzo Bernina, sulle Alpi tra Italia e Svizzera. È la struttura più alta della Lombardia. Lui aveva accumulato provviste fino al 20 settembre per questo rifugio, ma è stato costretto a chiudere per il caldo, perché lui dice: ho conosciuto estati difficili, ma questa volta è diverso, è molto di più, perché tra i 2800 e i 3000 metri neve e ghiaccio stanno appunto cedendo, i crepacci si allargano e quindi anche le rocce sono meno stabili, meno sicure. È un problema anche questo legato alle temperature, che sono troppo alte, e con il disgelo naturalmente la roccia perde coesione, compattezza, come dice proprio Giancarlo. Nei giorni scorsi lui ha proprio visto anche il distacco di una massa di sassi e ghiaccio sotto il rifugio, e quindi insomma lui dice: prima la montagna era ferma, poi ha cominciato a muoversi, e naturalmente quindi tutto questo vuol dire che il caldo eccessivo rende anche la montagna meno sicura.

0: Cabana con Irama su Radio Latte Miele. Ciao di nuovo da Francesco Carrubba, grazie al maestro Umberto Cappellato in regia. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è il 335-787-1910. E a questo punto, visto che Cabana di Irama ci ha portato anche un po' attraverso atmosfere sudamericane, volevo anche parlare del forte terremoto di magnitudo 7.4, che è un livello altissimo effettivamente, che ha colpito la Colombia. La notizia è arrivata proprio insomma nelle ultime ore. È un terremoto davvero potente, è la scossa più forte che la Colombia abbia subito da decenni, dal 1979. È un sisma talmente forte che è stato avvertito anche in Ecuador e a Panama. È durato addirittura 4 minuti, che se ci pensate è un tempo veramente lungo da vivere durante le scosse. Ci sono feriti, anche gravi danni agli edifici, soprattutto nelle zone insomma più vicine all'epicentro del terremoto. Si parla soprattutto del dipartimento colombiano di Chocó. Il terremoto è avvenuto questa mattina e ha colpito tutto il paese. Le autorità stanno effettuando tutti i controlli per accertare l'entità dei danni e il numero delle persone coinvolte. Insomma, sembra un territorio lontano, però alla fine nel mondo siamo tutti connessi, e quindi mandiamo anche un abbraccio insomma alle persone che sono state colpite da questo terremoto.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Dammi tre parole, sole, cuore, amore. Dammi un bacio che non fa parlare.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

settembre su Radio Latte Miele con due settimane, e stavo pensando fossero solo due le settimane di gran caldo, ancora insomma si potrebbero sostenere, ma qui iniziamo a parlare di due mesi da record. Arrivano un po' i dati, i bilanci su questa estate, e le ondate di calore che in questa bella stagione hanno colpito tutta l'Europa occidentale, perché è un problema che riguarda un po' tutti, hanno infranto il record delle temperature nel periodo di giugno e luglio, quindi i due mesi che erano stati molto caldi nel 2022. Niente, il 2026 ha battuto anche questo record, lo dice l'agenzia climatica europea Copernicus. I mesi di giugno e luglio la temperatura media nell'Europa occidentale ha raggiunto il record di 21,62 gradi. È il terzo anno più caldo di sempre fino a questo momento, dopo il 2024 e il 2025, quindi parliamo di una tendenza abbastanza confermata in questi tre anni. E secondo gli esperti c'è anche la possibilità che, proprio grazie al famoso El Niño, il 2026 potrebbe diventare l'anno più caldo di sempre, superando il 2024 e il 2025. Anche nei mari la temperatura a luglio è stata molto alta, è stata più alta della media, 20,96 gradi, che supera il primato del 2023 che era di 20,89 gradi. Insomma, caldo dappertutto, nell'aria e nell'acqua, e farà caldo anche da noi nei prossimi giorni. Tra poco ne parliamo, ci vorrebbe un po' di vento, per ora abbiamo il buon vento di Giovanotti e Alfa.

0: Buon vento!
1: Buon vento, Giovanotti Alfa su Radio Latte Miele. Intanto Lorenzo ha effettivamente iniziato il suo giro in bici tra una tappa e l'altra del suo tour, come vi abbiamo raccontato in questi giorni. Dal concerto a Olbia in Sardegna si è spostato in aereo a Roma e da lì è partito con la bicicletta. Ma stavo collegando questo fatto: Roma è praticamente la città più calda in questi giorni, insieme a Firenze si sono toccati anche i 39 gradi, quindi Lorenzo con il suo gruppo di amici è partito pedalando in bicicletta dalla città più calda per raggiungere poi Monte Silvano in provincia di Pescara in Abruzzo, dove terrà la prossima tappa del suo tour. Comunque una bella pedalata sotto il sole, insomma, faticosa. Roma la città più calda insieme a Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze appunto e Genova. E lo diciamo anche perché continua il caldo estremo in Italia. Domani saranno 19 le città con il bollino rosso, mercoledì saliranno fino a 20 di nuovo, e insomma per la settimana di Ferragosto che stiamo vivendo sono previste ancora temperature da record nel nostro paese, sempre per l'anticiclone subtropicale che si estende verso il bacino del Mediterraneo e ci fa sentire ancora più caldo. Quindi i termometri ci faranno segnare temperature fra i 36 e i 38 gradi in molte città del centro-nord e anche nelle due isole maggiori.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Il nostro viaggio nel tempo della musica italiana ora inizia dal 1971 con un brano che è tra quelli che si imparano prima quando si studia uno strumento, soprattutto la chitarra. Musica di Lucio Battisti, testo di Mogol, la canzone del sole.

Almeno tu nell'universo, la voce incredibile di Mia Martini dal 1989 su Radio Latte Miele, nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Torniamo ai giorni nostri a parlare un po' anche del caldo che sentono i VIP, anche le personalità famose probabilmente lo percepiscono e lo dimostrano alcuni fatti, a partire dalle foto che ha pubblicato Roberto Bolle nelle ultime ore. Ricordiamo, ballerino importantissimo, italiano, icona nel mondo, 51 anni, sta facendo una vacanza da sogno in Grecia e ha pubblicato quest'album fotografico che lo mostra in perfetta forma, come sappiamo che lui è, con questo fisico scolpito. Quelli non sono addominali, è una tartaruga perfetta veramente, e quindi si sprecano i commenti e i like sui social, muscolosissimo, perfetto, è tutto anche frutto della fatica che lui fa, insomma, con la danza. Lui appare in particolare in una foto con il torso nudo, un asciugamano insomma attorno ai fianchi, e questo da un lato fa sognare il suo pubblico, dall'altro fa invidia a un sacco di gente. Mi ha fatto sorridere in particolare un commento di un utente che si prende in giro e dice: Roberto Bolle esiste per ricordarti che ti sei abbonato in palestra e non ci vai mai. Effettivamente è così, ma ci sono anche altre star italiane che in questo periodo soffrono il caldo e lo mostrano sui social. Tra poco parliamo in particolare di un'attrice italiana, ma c'è Edoardo Bennato che ha scritto una canzone perfetta per la notte di San Lorenzo, Afferrare una stella. Chi non ha

0: Edoardo Bennato dal 1995 su Radio Latte Miele con Afferrare una stella. Poi tra poco, più tardi, parleremo anche delle stelle cadenti della notte di San Lorenzo, quando il buio si avvicina con l'osservazione del cielo. Scopriremo anche che il picco in realtà sarà nei prossimi giorni. Intanto parliamo di Miriam Leone, attrice famosissima, bravissima, bellissima e anche ex Miss Italia, che proprio in questo periodo, forse per il caldo, ha pubblicato questo scatto senza veli nella vasca di un hotel. Però in realtà è una citazione di una posa di una grande pop star internazionale molto famosa, molto conosciuta, che si chiama Dua Lipa, che ha fatto un po' la stessa cosa durante il viaggio, il suo viaggio di nozze. Allora, intanto, Miriam Leone era a Palo Laziale, sul litorale romano, per qualche giorno di riposo, di vacanza, e appunto ha postato diverse immagini dedicate ai suoi momenti di relax tra un set e l'altro, anche perché insomma il cinema non si ferma, non si ferma neanche d'estate. E questo scatto in particolare, quello nella vasca, ha colpito molto i suoi follower, beh, prima di tutto per la sua sensualità, ma anche perché sembra una citazione di Dua Lipa, che in viaggio di nozze con il marito ha fatto un'immagine molto simile, tra l'altro nello stesso hotel, un'immagine che è diventata virale, come quella di Miriam Leone, che sta facendo ancora adesso il giro del web, anche perché l'attrice italiana ha scritto nella didascalia qualcosa, proprio un riferimento diretto alla pop star internazionale. Ciao Dua!
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: Info e biglietti su iDays.it.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Spot. Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
5: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
4: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
5: Alcamo, così vicina, così sorprendente.

Una poesia anche per te dal 2005 su Radio Latte Miele con Elisa che è in giro per l'Islanda con Emma e altri amici, magari dopo ne parleremo. Intanto però nel nord-est italiano di Elisa si continua a parlare del tema del granchio blu, che è molto presente ormai da un paio di estati e per via sempre degli effetti del caldo, dei cambiamenti climatici, ora il granchio blu è arrivato anche nel Po. È una specie aliena, quindi autoctona, è tipica delle coste atlantiche del continente americano, però si sta trovando bene anche in Italia effettivamente. E dopo gli esemplari che sono stati trovati nei giorni scorsi tra Casal Maggiore e Colorno, ora il granchio blu è stato trovato un po' a sorpresa da un pescatore del Parmense, della zona di Parma, anche nel Po. In effetti il granchio blu risale il grande fiume fino anche a 250 km, facendo dei danni ecologici purtroppo. Tutto questo è causato dalle alte temperature di cui stiamo parlando, anche dal fatto che il livello del Po in questo momento è molto molto basso, e quindi c'è un bel po' di preoccupazione tra i pescatori che tra l'altro nel delta del Po dicono attenzione anche alle cozze e alle vongole, perché la produzione è crollata quasi del 90%.

0: 17:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Antidroga Emma con Fabri Fibra su Radio Latte Miele, mentre continua il nostro pomeriggio insieme dalle 16 alle 20. Emma, dicevamo, è in vacanza con la sua amica Elisa, che tra l'altro abbiamo ascoltato a sua volta poco fa. Ci sono anche Dario Faini in arte d'Ardast, compositore, produttore importantissimo, e Francesca Savini, che è la manager e amica di Emma. E loro, altro che caldo, sono sfuggiti tutti insieme, sono andati al fresco tra i ghiacciai dell'Islanda, pubblicano diverse foto, video, immagini in cui si vedono che sono tutti imbacuccati con i giacconi pesanti, i berretti sulla testa per ripararsi. C'è un siparietto simpatico anche tra Emma ed Elisa vicino al ghiaccio, e lo prendono come ghiaccio per cocktail, diciamo, e si scopre così che Emma opterebbe per un mojito, invece Elisa per un Moscow Mule. E Emma, tra l'altro, pare di capire da un video che sa occuparsi anche delle gomme dell'auto, al contrario mio, che effettivamente anche di fronte al controllo della pressione alzo le mani, non so cosa fare. Lei invece se la cava bene anche lì, oltre che nel canto, nella musica, in tutto quello che sappiamo. Ben ritrovati su Radio Latte Miele, ciao ancora da Francesco Carrubba, grazie al maestro Umberto Cappellato in regia. Stiamo insieme per altre due ore. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è sempre il 335 787 1910.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Chiamano estate, questa estate senza te.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
7: Un viaggio ha senso solo

Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Latte Miele. Andiamo a Torino, dove è successa una cosa particolare, perché un uomo era in vacanza ma ha controllato le telecamere di sorveglianza del suo circuito di casa e ha visto che c'era una persona dentro casa, un ladro, e allora ha fatto scattare tutta una ricerca. Praticamente, appunto, quest'uomo era fuori di casa per qualche giorno durante le sue ferie, ha controllato dal telefono, si è accorto che questo sconosciuto si aggirava per le stanze di casa sua e ha chiamato subito il 112. Allora, alcune pattuglie dei carabinieri, che tra l'altro si trovavano proprio nella zona, nel quartiere, sono arrivate di corsa, in fretta, presso l'abitazione. Praticamente il ladro, appena visto i carabinieri, è balzato a bordo di una moto e ha cercato di scappare. Così è iniziato un inseguimento per le strade intorno, un inseguimento quasi da film, che tra poco vi racconto, così scopriamo anche come è andata a finire. Però la cosa interessante, appunto, è che oggi, anche grazie ai sistemi di sicurezza che ci sono, anche da remoto, con uno sguardo sul telefono, si può far partire una notifica, insomma, e si può rimediare a situazioni brutte. Tra poco vediamo come va a finire. Prima c'è Buona Domenica di Saif.

0: buona domenica.
1: Saif su Radio Latte Miele, continuiamo a raccontare la storia di questo ladro che si era introdotto in una casa a Torino, ma il proprietario se n'è accorto grazie alle telecamere di videosorveglianza e tramite il telefono. Allora, questo 41enne che si era introdotto nella casa ha iniziato a scappare appena sono arrivati i carabinieri, è fuggito per 4 chilometri, poi ha perso il controllo della moto, è caduto sull'asfalto, nonostante questo ha continuato ancora a correre attraverso i campi lì nel torinese, però intanto i carabinieri sono riusciti ad accerchiarlo, praticamente l'hanno bloccato. Poi hanno ricostruito che il ladro era entrato forzando un lucernario, era riuscito a portare via gioielli in oro, argento, denaro contante, tutto il bottino poi è stato recuperato e verrà restituito al proprietario. Però la cosa interessante di questa storia è proprio il ruolo della tecnologia, cioè oggi con il telefono collegato alle telecamere che sono in casa possiamo tenere sotto controllo tutto, anche mentre siamo via, siamo in viaggio, siamo in vacanza, e tutto questo può essere molto utile anche per proteggere la casa quando siamo lontani.

0: cuori tutto Uni Euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, Raff.
4: E batti tuo animale, batte come
2: Fausto Leali, Loredana Bertè.
5: Per i tuoi occhi.
2: E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
6: Prende il via il progetto artistico multimediale di Claudio Baglioni, Frammenti, da oggi sui canali ufficiali social dell'artista, un video frammento con la voce recitante di Paola Cortellesi. Ascoltiamo proprio Baglioni con questo piccolo grande amore.

Domenica Bestiale, Fabio Concato dal 1982 con questo brano su Radio Latte Miele. Concato è in giro per i suoi concerti in tour per tutta l'Italia. A proposito dell'Italia, ho scoperto che ogni giorno vengono rubate 285 auto e quasi 90 tra moto e motorini, quindi sono tanti, oltre 136.000 veicoli sottratti in un anno. Sono dati che si basano sulle statistiche del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Allora, la nostra penisola si piazza bene in questa classifica, che però non è tanto invidiabile, quella degli stati con il maggior numero di furti in Europa. Siamo quarti con 231 furti, appunto, di auto, motorini e moto ogni 100.000 abitanti, e non sono pochi. Fanno peggio di noi solo il Lussemburgo, la Svizzera e la Svezia. E tra le regioni italiane, al primo posto tra quelle più colpite proprio dai furti, c'è la Campania, seguita dal Lazio e dalla Sicilia. Invece le regioni dove ci sono meno furti sono il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta. Pensate, qui le auto rubate sono state appena 20 in un intero anno, quindi davvero davvero poche. In Lombardia invece spariscono molti molti motorini, e la Lombardia chiude il podio formato da Lazio e Campania. Quindi queste sono le regioni più colpite dai furti di auto, moto e motorini in generale. Tra poco alcuni consigli per evitare, cercare di evitare il più possibile i furti, soprattutto durante le vacanze. Salvate tutto, le cose da salvare, Barbarossa.

0: Luca Barbarossa dal 1994 su Radio Latte Miele con le cose da salvare. Allora, la prima cosa da fare proprio per evitare furti indesiderati per tutto ciò che riguarda l'automobile anche d'estate è quella di mettere in salvo tutto, di salvare tutte le cose, nessun oggetto in vista in automobile. Prima di scendere bisogna ricordarsi di prendere tutto, anche le cose di poco valore, i cavetti del telefono, le monetine, le borse, i sacchettini, anche se sono vuoti, perché tutto questo può, insomma, ingolosire i malintenzionati. Se dovete mettere qualcosa nel bagagliaio è meglio farlo prima di arrivare alla destinazione, perché anche questo potrebbe essere una tentazione. Naturalmente evitiamo di parcheggiare in zone isolate, poco illuminate, nascoste, perché quelle zone lì sono il luogo preferito dai ladri, che possono agire indisturbati. Spesso con il caldo abbiamo un po' un'altra tentazione o un'abitudine, quella di lasciare il finestrino leggermente aperto. Ho visto che anche il nostro Umberto in regia ogni tanto lo fa, proprio per far entrare un po' di aria, ma in realtà è un grosso rischio per la sicurezza, e tra l'altro per combattere il caldo fa anche poco. Poi bisogna considerare che tra le ultime tendenze in materia di furti c'è la clonazione del telecomando per aprire l'auto. Grazie a queste tecnologie i malintenzionati riescono a fregare anche le frequenze, il codice del telecomando dell'auto, e quindi poi lo replicano e riescono ad aprire il veicolo in qualsiasi momento. Quindi molta attenzione anche a dove lasciamo il telecomando dell'automobile.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua...
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali: Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
4: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale. Nella mattinata di domani avremo il sole sempre protagonista su tutta l'Italia, con pochissimi e innocui annuvolamenti più probabili a ridosso dei rilievi. In giornata nasceranno i classici temporali estivi di calore su Alpi e Appennini, non si escludono locali ed isolati sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo, con temperature fino a 39-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Spot. Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
6: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
5: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
6: Alcamo, così vicina, così sorprendente.

0: mentre sul mondo piove forte, suoniamo un pianoforte, cantiamo insieme na na na.
1: Ora che ti guardo bene, gazzelle, su Radio Latte Miele, a questo punto del nostro pomeriggio insieme, vorrei fare anche un ricordo di Livio Berruti, l'atleta, insomma, campione olimpico nei 200 metri a Roma 1960. Io non ho vissuto molto queste imprese sportive perché sono arrivato molto dopo, però mi è piaciuto in particolare il ricordo di Marcel Jacobs, quindi un altro atleta olimpionico dei nostri giorni, che si è detto profondamente addolorato per la scomparsa di Livio Berruti, ricordando che era stato oro olimpico battendo per la prima volta da italiano i campioni americani, quindi una grande impresa, e aveva anche sfiorato il bis con la staffetta, tra l'altro, ricorda Jacobs, che si riconosce molto nella falcata da angelo di questo corridore storico, Livio Berruti, che ci ha lasciato. E Marcel Jacobs dice ancora: la leggerezza di Berruti è un modello per noi velocisti, dice quanto è bella la nostra specialità e quanta emozione ha potuto trasmettere a milioni di italiani e non solo. Quindi Jacobs si inchina al ricordo della grande impresa di Berruti, che c'entrò a soli 21 anni, anche lui come fiamme oro, quindi un altro punto in comune tra i due atleti. Berruti aveva anche detto: dopo la vittoria a Tokyo di Jacobs, è stata una gara emozionante, mi ha fatto tornare indietro di 60 anni, ho trovato un valido erede, quindi anche una sorta di passaggio di testimone. E Marcel Jacobs, per tutti questi motivi, ha detto che agli europei di Birmingham, che iniziano ufficialmente oggi, correrà proprio per Livio Berruti.

Radio Latte Miele si ascolta in tanti modi, in FM, in DAB e anche in streaming attraverso il nostro sito ufficiale lattemiele.com oppure la nostra app, quella tutta gialla.

0: 19 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: America Inc., Gianna Nannini, Marrakesh su Radio Latte Miele ad aprire la nostra quarta e ultima ora insieme di questo pomeriggio. Poi torneremo anche domani dalle 16 alle 10 dopo Andrea D'Agostino e Anna Patti. Ciao di nuovo da Francesco Carrubba, grazie al maestro Umberto Cappellato in regia, grazie anche a voi che avete accompagnato questa diretta con i vostri messaggi al 335-787-1910, per esempio quelli di Francesca che ci ha mandato sia un messaggio audio sia un video, credo che sia dalle parti di Forlì. Lei era contentissima perché prima abbiamo ascoltato tutti insieme a Ferrara una stella di Edoardo Bennato, ha fatto anche un video mentre i cagnoloni di cui si occupa ascoltano il brano insieme a lei su Radio Latte Miele. Allora, a proposito di afferrare le stelle, stanotte è la notte, lo saranno anche le prossime in realtà, tra poco scopriremo perché, però si avvicina la sera, si avvicina il tramonto con il buio, quindi tra poco ci prepariamo per la notte di San Lorenzo. A proposito, buon onomastico a tutti i Lorenzo, però questa è la famosa serata delle stelle cadenti, magari tanti di voi hanno già preparato un momento anche romantico per guardare il cielo, per scoprire le stelle cadenti e, perché no, esprimere i desideri.
1: Ciao, sono Luca Onestini, festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blue Malcol a 2,99€, Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99€ e per un bucato che profuma davvero prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99€ e acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si conferma confusa la situazione in Medio Oriente. Teheran avverte che la situazione a Hormuz non tornerà quella precedente al conflitto, ma al contempo, secondo Al Jazeera, l'oleodotto iraniano per l'esportazione di greggio sull'isola di Karga sarebbe completamente fermo per il blocco navale americano. Il presidente iraniano Pezeshkian intanto smentisce le voci sull'imminente morte della guida suprema Mojtaba Khamenei, definendolo in salute fisica eccellente e riferendo di 7 ore di colloquio. Quadro poco chiaro anche a Gaza all'indomani del no di Netanyahu all'accordo del Board of Peace di Trump per il ritiro dalla striscia e il contestuale disarmo di Hamas. Fonti di stampa riferiscono di una disponibilità del premier israeliano a valutarlo e secondo lo stesso board Tel Aviv di fatto lo starebbe attuando anche fermando i suoi attacchi. Continuano peraltro i raid in Cisgiordania, un'agenzia locale riferisce di altri 19 palestinesi arrestati. Le perduranti incertezze sugli scenari medio orientali fiaccano i mercati mondiali. Milano cede un decimo di punto e risale lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 80 punti, a pesare in particolare i nuovi aumenti nelle quotazioni internazionali di petrolio e gas. Si indaga sulla violenta rissa con un vittima nel Cosentino, un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca a San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno, in corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente la vittima, portato in ospedale a Cetraro e finito in rianimazione ed è deceduto dopo poche ore. Si terranno mercoledì mattina nella sua stroppiana nel Vercellese i funerali in forma strettamente privata di Livio Berruti, il campione olimpico di 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive della settimana, bandiere a mezz'asta nella sede del Foro Italico. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Fucile d'occhiali, quando il mare è una tavola blu.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Irrecuperabile Trigno ed Ermal Meta su Radio Latte Miele. È arrivato il momento di parlare della notte di San Lorenzo, quando manca ormai poco al tramonto. D'altra parte è l'evento astronomico più atteso dell'estate. Certo, sarebbe bene osservare tutti la notte di San Lorenzo e le stelle cadenti dalla Sardegna, che è la migliore destinazione al mondo per osservare le stelle cadenti. È la regione con il cielo più buio e pulito d'Italia, anche perché è al riparo dal grande inquinamento luminoso delle città metropolitane. So che Anna Patti oggi vi ha parlato di Allai, che è definito proprio il paese delle stelle, un piccolo borgo sardo che è riconosciuto ufficialmente per la qualità dell'osservazione astronomica. Comunque, insomma, possiamo arrangiarci al meglio per seguire la notte di San Lorenzo ovunque ci troviamo. Tra poco guardiamo tutti i consigli per farlo al meglio. Intanto c'è da dire che noi convenzionalmente leghiamo le stelle cadenti a questo giorno, al 10 agosto, in memoria di San Lorenzo, delle sue lacrime, ma la scienza dice che lo sciame meteorico delle Perseidi, che sono questi frammenti di polvere e ghiaccio lasciati dalla cometa Swift-Tuttle, raggiunge la sua massima intensità in realtà più avanti. Il picco assoluto è atteso nelle notti tra il 12 e il 13 agosto, con fino a 100 meteore all'ora, tantissime. Però iniziamo già da stasera, dai, a prepararci e proviamo a vedere se becchiamo qualche stella cadente. Tra poco ne parliamo. Prima c'è il disco Latte Miele, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, Hit Parade.

Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandro Amoroso, disco Latte e Miele, che dice dei verbi ripetuti alla fine, scritti probabilmente da Jovanotti, l'amico di Gianni, dicono speriamo, ti amo, e sono parole che potrebbero tornare anche nella notte di San Lorenzo, speriamo di riuscire a vedere le stelle cadenti. E poi ci sono i desideri e il romanticismo che accompagnano sempre queste situazioni. La notte di San Lorenzo capita in condizioni eccezionalmente favorevoli, perché c'è la concomitanza della luna nuova che assicura un cielo completamente scuro dal tramonto all'alba, e questo ovviamente ottimizza, migliora la visibilità. Comunque, per godere al meglio dello spettacolo, gli esperti consigliano di spostarsi ovviamente verso l'interno, oppure anche lungo i litorali meno urbanizzati, cioè comunque in generale dove ci sono meno case, meno luci che possono disturbare l'osservazione. È meglio guardare le stelle dopo mezzanotte, bisogna stare un po' svegli, perché a quel punto la costellazione di Perseo, il punto appunto da cui sembrano arrivare le meteore, si alza sull'orizzonte, e quindi il numero di scie, di stelle cadenti, aumenta. Ovviamente non serve guardare un punto preciso del cielo, perché le meteore possono comparire ovunque nel cielo, quando arrivano arrivano come il Natale. Quindi la strategia migliore è sdraiarsi, guardare più cielo possibile, rilassarsi ed esprimere tanti tanti desideri.

il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate

0: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
2: Andiamo!
1: Odissea.
3: Le prevendite sono aperte.
4: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
5: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
6: Come vuoi.
5: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
7: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
8: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
9: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
10: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
11: Acquista i biglietti.
4: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
12: I partner di questo programma sono...
13: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
14: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
15: We serve.
16: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo, a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
17: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
18: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
19: Parcheggio custodito e gratuito.
20: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
21: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
22: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
23: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia con la voce bellissima di Anna Oxa, Un'emozione da poco, dal 1978, poi invertiamo 2 numerini, diventa 1987 con Nino Buonocore, Rosanna.

Rosanna dal 1987 con Nino Buonocore su Radio Latte Miele. Ancora a proposito della notte di San Lorenzo, qui entriamo nel campo delle missioni impossibili o quasi, e cioè fotografare le stelle cadenti con il telefono. Già sono scarsissimo normalmente, poi con il buio ancora più difficile. Comunque un articolo del Corriere della Sera cerca di spiegare come fare, però bisogna partire da una premessa che è questa, cioè le aspettative devono essere basse. Non aspettiamoci di fare grandi foto alle stelle cadenti, perché è difficile. Infatti le foto che vediamo per esempio online, quelle davvero belle, ovviamente sono fatte con un'attrezzatura professionale, i tempi di posa lunghissimi, ci vuole anche tanta fortuna, insomma i bravi fotografi hanno anche questa dalla loro parte. D'altra parte una meteora dura una frazione di secondo, in più non sai mai in quale punto apparirà. Però insomma possiamo provare. Un primo trucco è la stabilità, cioè servirebbe un treppiede anche piccolo per tenere il telefono fermo durante l'esposizione, che deve essere un po' più lunga, e questo ci aiuta anche a non fare foto mosse o con il cielo sfocato. Poi un altro trucco sta nelle impostazioni invece. Se avete la modalità pro, quella professionale sul telefono, impostate un'esposizione lunga fra i 10 e i 30 secondi, insomma mettete tutte le impostazioni che possono aiutare questa situazione qui. Messa a fuoco sull'infinito, dice addirittura il Corriere. Se avete solo la modalità notturna automatica, lasciate fare al telefono, insomma funziona abbastanza bene, però mi raccomando tenete il telefono davvero fermo. Altri trucchi tra poco, prima perché lo fai, Marco Masini.

0: Perché lo fai? Marco Masini dal 1991 su Radio Latte Miele. Stiamo parlando della notte di San Lorenzo, dell'osservazione delle stelle cadenti. Non so se vi siete preparati in qualche modo, però magari qualcuno di voi vorrà anche cercare di fare una foto ricordo di questa serata della stella cadente, che sicuramente realizzerà, esaudirà i nostri desideri. Allora, un altro trucco per impostare al meglio la fotografia con il telefono: niente zoom. Questo consiglio andrebbe seguito sempre, perché lo zoom tende a sgranare l'immagine, quindi può essere controproducente, riduce il campo visivo, abbassa in questo caso anche la probabilità di beccare una scia della stella cadente nel cielo. Quindi insomma sarebbe meglio avere il grandangolo per gli esperti. Un altro trucco ancora riguarda la luce. Allora, siccome l'inquinamento luminoso nel nostro caso è il nemico numero uno in generale, sia per osservare il cielo sia per fare la foto, anche lo schermo del telefono addirittura può essere un problema, anche perché magari ci viene la tentazione di accendere lo schermo, controllare se la foto è venuta bene, però così i nostri occhi perdono l'adattamento al buio e poi ci vuole un po' di tempo per recuperarlo. Quindi evitare anche la luminosità del telefono. In sostanza, per fotografare una stella cadente ci vuole davvero un grande colpo di fortuna. Con qualche accorgimento ci possiamo provare, magari il nostro telefono riuscirà a catturare comunque qualcosa di bello nel cielo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Canta l'estate con te, Latte Miele.

Moicani dei Bundabash e di Baby K è una hit dell'estate del 2021. Tra l'altro il brano è stato scritto anche da Rocco Hunt, Federica Abate, oltre a Takagi e Ketra con Cheope, un bel gruppo. E poi questo brano era contenuto nell'album Donna sulla Luna di Baby K, quindi vedi che torniamo alla luna, alle stelle e alla notte di San Lorenzo. Noi ci avviciniamo al momento di salutarci in questo pomeriggio, che purtroppo appunto è stato segnato dalla brutta notizia che è arrivata dalla Colombia, perché si parla di almeno 20 morti. Questo è il bilancio del forte, fortissimo terremoto che ha colpito proprio la Colombia in queste ore. Ci sono anche tanti feriti, oltre alle vittime si parla di 20 strutture crollate, con persone insomma che vengono cercate anche tra le bacerie. Insomma, una brutta notizia che è arrivata nel pomeriggio di questo lunedì 10 agosto.

0: Giovanna.
1: '19:59.
2: Siamo arrivati davvero in fondo a questo pomeriggio insieme. Ora vado a prepararmi anch'io per l'osservazione delle stelle cadenti della notte di San Lorenzo. Poi domani ci raccontiamo com'è andata, mi raccomando, siamo sempre qui dalle 16 alle 20 su Radio Latte Miele, dopo Andrea D'Agostino e Anna Patti. Allora, adesso arriva, a proposito di stelle, arriva effettivamente l'oroscopo di Paolo Fox con le anticipazioni di domani e soprattutto con la produzione del maestro Umberto Cappellato, che ringraziamo anche per la regia in questo periodo centrale di agosto, in questa settimana che porta a Ferragosto. Grazie anche a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici per i messaggi che avete inviato, messaggi scritti e vocali. Il numero è sempre quello, memorizzatelo anche per la giornata di domani. Il numero è 335-787-1910. Allora, con questo è davvero tutto da Francesco Carrubba, un saluto e un abbraccio e la parola a Paolo Fox per l'oroscopo.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Le stelle dell'11 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, è un periodo di recupero della fiducia in te stesso, non perché tu abbia sbagliato qualcosa, probabilmente è il destino che ti ha messo in una situazione un po' particolare. In questo momento sono fondamentali le persone che ti stanno vicino. Stai lottando molto per arrivare ad uno scopo che riguarda soprattutto il lavoro e il futuro. Toro, il tema principale è il denaro. Fino al 24 è inutile lambicarsi il cervello con problemi legati a contratti, questioni di soldi. Meglio dare spazio ai sentimenti. Evita che le preoccupazioni rovinino il periodo di Ferragosto. Per i gemelli le relazioni sono al centro della scena. E poi questo è un periodo di esperienze particolari che saranno più facili da vivere per tutti coloro che magari stanno facendo un viaggio particolare in una meta diversa dal solito, o semplicemente stanno incontrando gente molto divertente. È un buon momento per recuperare i rapporti. Cancro, il lavoro continua ad essere il punto più delicato perché sei stato messo alle strette negli ultimi 2-3 mesi, c'è anche chi ha cambiato gruppo, ruolo, mansione. Ci sono possibilità interessanti attraverso contatti, progetti e proposte. In amore sembri un po' svogliato, forse manca lo stimolo giusto. Leone è uno dei segni più favoriti del periodo. Mercoledì e giovedì giornate davvero efficaci e i rapporti d'amore sono importanti. Insomma, se appartieni a questo segno zodiacale, puoi parlare seriamente di futuro. È un periodo anche utile per lavorare ad un nuovo programma. Vergine, un po' di leggerezza deve esserci nella tua vita, assieme alla voglia di sorridere. E se ti sei sentito trascurato, poco considerato, ora torna il desiderio di amare e di avvicinarti agli altri. Poi da venerdì il clima migliora ulteriormente. Bilancia, hai tanto da fare e da recuperare. Se stai portando avanti un progetto che era iniziato in maniera un po', diciamo, rallentata, ecco, in sordina l'anno scorso, ora riprendi quota. Molto positivo anche il settore sentimentale. Venere favorisce l'amore. Lo Scorpione ha una giornata positiva per portare avanti i progetti. Potrebbe essere il momento giusto di chiederti se magari te la sei presa troppo per un certo motivo o se stai lasciando poco spazio alle relazioni. In amore, le storie che nascono ora diventeranno molto importanti a settembre. Il Sagittario ha una fase di grande rilancio, Giove, Saturno favorevoli. Addirittura potresti renderti conto che un'occasione che in passato sembrava poco importante ora lo è di più. Incontri capaci di trasformarsi in qualcosa di bello. Capricorno, il periodo non è storto, ma le responsabilità sono numerose e tu hai una gran voglia di andare in vacanza. Perfetto, circondati di persone carine e piacevoli perché hai bisogno proprio di tanto relax. Nel weekend potrebbe esserci stata una piccola discussione, dimentica. L'Acquario ha una Venere favorevole, quindi l'amore rimane il settore migliore. Da oggi pomeriggio fino a venerdì però c'è stanchezza, stress, magari anche qualche discussione per motivi di soldi, per questioni davvero di poco conto. Nei sentimenti devi impegnarti al massimo. Pesci, questa è una giornata interessante, con buone prospettive anche per il futuro. Scegliere persone e ambienti che ti facciano stare bene ora è doveroso, anche in vista di Ferragosto. Il lavoro sembra avere prospettive incoraggianti, soprattutto per chi lavora nel turismo in questo periodo, comunque guarda al futuro con maggiore serenità. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
0: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica. 1979.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai il carico di energia con i prodotti Vidal, 100% italiani e dalle inconfondibili fragranze. I bagno doccia sono a 1,39€, mentre le docce schiuma a 99 centesimi. La loro formula biodegradabile con agenti idratanti è perfetta per tutta la famiglia. Vidal, un'onda di vitalità. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
2: Latte Miele, Rewind.
3: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
4: 1983.

è stato così blu e che se ne frega delle nuvole, mentre qui

cosa c'entra questa notte giovane? Non mi cambia niente la TV. E che tristezza che mi fa quel comico quando qui

0: non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Spot. Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
5: Quest'estate scopri o riscopri

0: Alcamo. La spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina. Il verde del Monte Bonifato. Le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese. Il castello dei Conti di Modica. Il collegio dei Gesuiti. I profumi delle cantine e dei vini del territorio. I sapori autentici della cucina siciliana.
1: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta. Vieni a scoprirla. Ti piacerà.
0: Alcamo. Così vicina. Così sorprendente.

0: 21 in punto.
1: Latte miele, Rewind,
2: Rewind,
1: Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
3: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica. 1962.

0: 1992.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Latte Miele Rewind.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
1: 1992. Latte Miele. 1992.

0: Latte e miele.
1: Rewind.
2: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire,

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la

0: Yacht. Quante volte sogniamo di partire lontano, senza accorgerci che a pochi chilometri da noi ci aspetta un luogo che ancora non conosciamo?
1: Quest'estate scopri o riscopri Alcamo, la spiaggia dorata e il mare azzurro di Alcamo Marina, il verde del Monte Bonifato, le passeggiate nel centro storico tra le tante chiese, il castello dei Conti di Modica, il collegio dei Gesuiti, i profumi delle cantine e dei vini del territorio, i sapori autentici della cucina siciliana.
0: A volte il viaggio più bello è quello che non avevi ancora pensato di fare. Alcamo ti aspetta, vieni a scoprirla, ti piacerà.
1: Alcamo, così vicina, così sorprendente.
2: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
0: 1999. Radio Latte Miele.
3: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1999. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1999.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2010,

0: 22 e 59. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Le stelle dell'11 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, è un periodo di recupero della fiducia in te stesso, non perché tu abbia sbagliato qualcosa, probabilmente è il destino che ti ha messo in una situazione un po' particolare. In questo momento sono fondamentali le persone che ti stanno vicino. Stai lottando molto per arrivare ad uno scopo che riguarda soprattutto il lavoro e il futuro. Toro, il tema principale è il denaro. Fino al 24 è inutile lambicarsi il cervello con problemi legati a contratti, questioni di soldi. Meglio dare spazio ai sentimenti. Evita che le preoccupazioni rovinino il periodo di Ferragosto. Per i gemelli le relazioni sono al centro della scena. E poi questo è un periodo di esperienze particolari che saranno più facili da vivere per tutti coloro che magari stanno facendo un viaggio particolare in una meta diversa dal solito o semplicemente stanno incontrando gente molto divertente. È un buon momento per recuperare i rapporti. Cancro, il lavoro continua ad essere il punto più delicato perché sei stato messo alle strette negli ultimi 2-3 mesi, c'è anche chi ha cambiato gruppo, ruolo, mansione. Ci sono possibilità interessanti attraverso contatti, progetti e proposte. In amore sembri un po' svogliato, forse manca lo stimolo giusto. Leone è uno dei segni più favoriti del periodo. Mercoledì e giovedì giornate davvero efficaci e i rapporti d'amore sono importanti. Insomma, se appartieni a questo segno zodiacale, puoi parlare seriamente di futuro. È un periodo anche utile per lavorare ad un nuovo programma. Vergine, un po' di leggerezza deve esserci nella tua vita, assieme alla voglia di sorridere. E se ti sei sentito trascurato, poco considerato, ora torna il desiderio di amare e di avvicinarti agli altri. Poi da venerdì il clima migliora ulteriormente. Bilancia, hai tanto da fare e da recuperare. Se stai portando avanti un progetto che era iniziato in maniera un po', diciamo, rallentata, ecco, in sordina l'anno scorso, ora riprendi quota. Molto positivo anche il settore sentimentale. Venere favorisce l'amore. Lo Scorpione ha una giornata positiva per portare avanti i progetti. Potrebbe essere il momento giusto di chiederti se magari te la sei presa troppo per un certo motivo o se stai lasciando poco spazio alle relazioni. In amore, le storie che nascono ora diventeranno molto importanti a settembre. Il Sagittario ha una fase di grande rilancio, Giove, Saturno favorevoli. Addirittura potresti renderti conto che un'occasione che in passato sembrava poco importante ora lo è di più. Incontri capaci di trasformarsi in qualcosa di bello. Capricorno, il periodo non è storto, ma le responsabilità sono numerose e tu hai una gran voglia di andare in vacanza. Perfetto, circondati di persone carine e piacevoli perché hai bisogno proprio di tanto relax. Nel weekend potrebbe esserci stata una piccola discussione, dimentica. L'Acquario ha una Venere favorevole, quindi l'amore rimane il settore migliore. Da oggi pomeriggio fino a venerdì però c'è stanchezza, stress, magari anche qualche discussione per motivi di soldi, per questioni davvero di poco conto. Nei sentimenti devi impegnarti al massimo. Pesci, questa è una giornata interessante, con buone prospettive anche per il futuro. Scegliere persone e ambienti che ti facciano stare bene ora è doveroso, anche in vista di Ferragosto. Il lavoro sembra avere prospettive incoraggianti, soprattutto per chi lavora nel turismo in questo periodo. Comunque guarda al futuro con maggiore serenità. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.

Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie. Già sete, le verrà nel tempo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: 1998, il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1998. Latte Miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90. 1998.

0: Mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.
1: Gelosa cara amica mia, è proprio un tarlo, una malattia, quella di non saper scordare ciò che da me non puoi sapere. Tutti i miei amori precedenti

0: Radio Latte Miele 1990. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1990. Latte Miele. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1990.
1: Ci vorrebbe il mare che accarezza

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

1994. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1994. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1994.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: di te, di te.
1: Radio Latte e Miele.

0: 2 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.